Because the night, suoni notturni su Nova Radio.

dusk of the mask.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

I'm not no stranger.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: This is Branson's new hit. Just push play.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia, protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
2: Nova Radio, Black and Rock.

'cause you know I could possess your body too.

you just take me in a circle? And when it got real, I know you did.

0: Nova Radio, Black and Rock.
1: And the piercings.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Trump ha firmato l'accordo in 14 punti che mette fine alla guerra USA-Iran. Anche Teheran conferma lunedì la firma in presenza. I leader del G7 applaudono. È ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio. Ha ingerito una massiccia dose di psicofarmaci. Al via oggi l'esame di maturità. 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano.
2: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha posto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo.
3: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative, invece, il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Sentivamo delle parole di Giorgia Meloni sulla presidente USA, poi la premier italiana ha criticato Vannacci. È lui che si tira fuori dalla maggioranza di centrodestra e ha salutato con soddisfazione la stretta dell'Europarlamento in tema di immigrazione irregolare. Sentiamo le sue parole.
4: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
1: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie, il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. È in rianimazione, ma non in pericolo di vita, Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta alla lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Lo ha reso noto l'avvocato del 38enne indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catariotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Sentiamo.
5: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il Toto Traccia, dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'ottantesimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico in latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Una forte ondata di calore colpisce in queste ore tutta l'Italia per l'arrivo di una massa d'aria sahariana. Scatta il bollino arancione in diverse città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime arriveranno fino a 36 gradi. Bollino giallo in altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. In Sardegna, la Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi un bollettino giallo per il rischio di incendi. Sport, mondiali di calcio, la partita più bella della prima giornata del gruppo L consegna i 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, segno anche Bellingham e Rashford per la Croazia, reti di Baturina e Musa. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud, entrambe a caccia di punti per la qualificazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al ponte alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al ponte alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Spazio al primo approfondimento di oggi. Al via domenica 21 giugno Pride River 2026, la rassegna queer promossa da Arci Gay Firenze e Altre Sponde con direzione artistica di Chiara Renzi, realizzata nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026. Il progetto, alla sua seconda edizione, si sviluppa in quattro appuntamenti tra giugno e settembre negli spazi di Ultravox e del Park nel Parco delle Cascine, e propone un percorso che intreccia arti performative, pratiche partecipative, musica, sport e attivazione dello spazio pubblico. Noi ne abbiamo parlato proprio con Chiara Renzi.
7: Pride River è un progetto di Arci Gay Firenze Altre Sponde all'interno dell'Estate Fiorentina. Come hai detto tu, attraversa l'estate, da giugno a settembre, con quattro appuntamenti gratuiti al Parco delle Cascine, e l'idea è quella di creare spazi di incontro, di arte, di riflessione, di festa intorno alla cultura queer. E nel titolo c'è River, che è un fiume che attraversa e connette, che trasforma, quindi l'idea è proprio questa, no? Un flusso di persone, di linguaggi, di idee, di corpi, di storie che si incontrano, quindi è un progetto che mette al centro il corpo queer come spazio non solo poetico ma anche politico. Quindi l'intento è quello di creare comunità temporanee, quindi luoghi in cui le persone possano sentirsi accolte, rappresentate, libere di esprimersi, ecco.
6: Cosa succede in questa prima serata del 21 di giugno? Domenica sarà una giornata piuttosto densa, si parte già dal pomeriggio ma si va avanti fino a notte fonda.
7: È una giornata dedicata alle soggettività. Quindi si parte nel pomeriggio con un laboratorio di danza e movimento con collettivo scena. Ci sarà il pin volley, che è un torneo di pallavolo inclusivo, una camminata meditativa queer urbana con Queer Sangha, Ci saranno poi performance di danza, sempre a cura del collettivo Scena, il concerto di Giannina e a seguire l'open mic Finta, che è uno spazio di espressione aperto. E poi a chiudere la serata un DJ set reggaeton con Danno e Catastrofe. Quindi una giornata, diciamo, insieme, piena, intensa, e ci saranno anche degli stand, Safer Space, quindi stand della Casa delle Donne e stand, insomma, anche informativi, insomma, che saranno sempre aperti e disponibili.
6: Cosa avete in programma invece per gli altri appuntamenti? Ti chiedo se saranno simili a questa giornata del 21.
7: Allora, diciamo che sono simili come struttura, perché c'è sempre una parte che è una parte, diciamo, di attivazione, dove saranno talk, attività di benessere, performative. Poi c'è una parte rituale che è poi legata proprio alla performance, e poi c'è la parte della festa finale, quel DJ set. Quindi diciamo che la struttura rimane questa. Poi ogni giorno è dedicato a un titolo diverso. Per esempio, la data del 18 avrà appunto delle attività diverse che non sono queste del 21 giugno. E se vuoi ti accenno brevemente, insomma, quello che ci sarà anche il 18, entrerà per esempio la Green Walk, perché noi quest'anno abbiamo attivato anche una collaborazione all'Università di Firenze, ed è un percorso appunto all'interno del parco, quindi dedicato alla scoperta delle piante, degli alberi e degli habitat locali. Poi ci sarà una presentazione a cura delle Plurali di un libro di Costanza Spina, Amori qui contro il fascismo, che è in collaborazione appunto con Uniche ma Plurali e Azione Gay e Lesbica. Poi ci sarà un talk che è Love is the Message, che appunto racconterà la storia di identità, comunità, ballroom culture. E a seguire invece uno spettacolo di ballroom, e poi sempre il DJ set che chiude, diciamo, tutte le serate. E poi c'è il Secret Place, insomma, diciamo, alcune cose si mantengono simili, poi ovviamente il contenitore varia, i contenuti, insomma, degli appuntamenti variano di giornata in giornata. Per esempio l'agosto sarà dedicato non solo sempre al benessere, un talk sulla spiritualità, ma ci sarà anche il Cineforum all'aperto in collaborazione con Florence Queer Festival, e poi ci sarà il momento del rituale con lo stand up e Simonetta Musitano, e sempre poi l'after col DJ. E chiudiamo poi il 4 settembre con un'attività di yoga per corpi ribelli. Poi ci sarà il drag show, quindi nel rituale con Underdogs, e poi sempre il DJ set. Quindi sono quattro appuntamenti ricchi e variegati.
6: Oltre agli appuntamenti di Pride River, ti troveremo stasera anche al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino alle 21 con la Lotteria degli Stereotipi nell'ambito delle Voci Fuori. Di cosa si tratta?
7: Stasera io porterò in scena la Lotteria degli Stereotipi, che è uno spettacolo diciamo, cita il genere dello stand-up e parla di stereotipi, cerca di smontarli, però è una lotteria, quindi lo farò insieme al pubblico, cercherò di farlo insieme al pubblico, perché il pubblico estrarrà dei biglietti e da quei biglietti partirà il mio delirio verbale praticamente, e quindi la serata cerca di appunto trattare l'argomento del ruolo di genere e dello stereotipo, però in una maniera ironica e divertente e interattiva.
6: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire a questo appuntamento, ma soprattutto a partecipare a quelli di Pride River lungo tutta l'estate. Grazie mille a Chiara Renzi per essere stata con noi.
7: Grazie a te, grazie a voi.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, dove parliamo de Il Labirinto, il film documentario girato nel cimitero della Futa a Firenzuola sull'Appennino tosco-emiliano, presentato in anteprima mondiale al Festival Biografilm di Bologna l'8 giugno scorso e in questi giorni presentato a Firenze. Il Labirinto, si spiega, è un'indagine sui luoghi, sul tempo, su ciò che resta nella memoria. Per intraprenderla il regista Alberto Gemmi ha usato riprese sul campo e immagini di repertorio provenienti da diversi archivi, tra cui quello della Cineteca di Bologna. Sul luogo ha anche filmato la compagnia teatrale Archivio Z, che da oltre 20 anni va in scena proprio negli spazi del cimitero della Futa. Il cimitero, ricordiamo, ospita le spoglie di oltre 30.000 soldati tedeschi caduti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo parlato con il regista Alberto Gemmi e a lui abbiamo chiesto come mai ha scelto proprio questo luogo.
3: Il cimitero, diciamo così, dei nemici e degli sconfitti, però va fatta una valutazione oltre alle appartenenze, alle casacche, perché è una più che altro una valutazione proprio sul concetto di memoria. In realtà, che cosa lascia la guerra? Quali sono i lasciti? Quali sono le scorie della guerra? E questa è una riflessione, partendo appunto da questo luogo molto simbolico, molto iconico, di queste tracce e di come si possa, a partire da queste tracce, ricostruire un nuovo percorso sulla memoria, perché la memoria è un organismo in fondo vivo, attivo, che si modifica col tempo, con la contemporaneità, con le vicissitudini della società, e soprattutto visto il momento anche che stiamo vivendo, in cui appunto siamo attorniati da conflitti, credo che lavorare sul concetto di memoria, di coscienza collettiva, sia uno strumento, uno per preservare questi luoghi dall'oblio e due per evitare la banalizzazione, la semplificazione del conflitto e fare delle riflessioni più ampie sul futuro e sulla società e sull'umanità in generale. È un luogo che appunto parla degli sconfitti, parla di guerra, ma appunto, come dicevo, è un luogo anche che riflette poi in realtà sulla vita, perché la sensazione che si ha entrando in questo cimitero non è solo quella di vedere delle tombe di soldati morti, ma è di immaginarsi, almeno per quanto mi riguarda, delle vite e delle vite future che potrebbero essere quelle dei nostri figli, appunto.
2: E a parlare ai nostri microfoni anche Gianluca De Angelis, il produttore del film, che ci ha spiegato come è nato questo progetto e anche come si svilupperà in futuro.
4: L'idea di questo film è venuta al regista, che ha cominciato a lavorare nel 2018 addirittura. Io l'ho incontrato intorno al 2019, che presentava questo progetto, e mi è subito piaciuto il regista, il suo linguaggio e il suo talento visivo soprattutto. È un film che non è stato facile da sostenere dal punto di vista finanziario, però attraverso quello che è il nostro lavoro, quindi la presentazione nei pitch internazionali, la partecipazione a bandi pubblici e, devo dire, in particolare la Film Commission Torino Piemonte, la Regione Toscana e anche il Ministero della Cultura, siamo riusciti, insomma, a mettere insieme quella che era l'infrastruttura finanziaria e produttiva per realizzare questo film. Noi da tempo cercavamo un autore che fosse in grado di dare un linguaggio particolare, ci potesse fornire un prodotto, un progetto che fosse appetibile per i festival, un progetto dall'alto livello culturale come questo è, e quindi con Alberto abbiamo lavorato per 8 anni praticamente e siamo riusciti a chiudere il film alla fine dello scorso anno e quindi ce l'abbiamo fatta.
5: Quale sarà il percorso di questo film nel prossimo futuro?
4: Allora, adesso stiamo ancora aspettando alcune risposte da un paio di festival nei prossimi mesi e poi da ottobre inizierà la programmazione in sala vera e propria, che sarà curata dal distributore OpenDDB di Bologna. E poi avrà anche, dopo, diciamo, la programmazione nelle sale, sarà anche sulla piattaforma, ovviamente.
2: Ultimo approfondimento di oggi che ci porta a San Casciano in Val di Pesa. 5 appuntamenti tra opere d'arte contemporanea e performances, espressioni di danza e arti visive per il progetto planetario Segni Contemporanei sotto il cielo del Chianti, in programma dal 19 di giugno al 13 di settembre nel territorio di San Casciano in Val di Pesa. Cos'è questo progetto? Come nasce e cosa troveremo in questi spazi inediti del territorio di San Casciano? Lo abbiamo chiesto al sindaco Roberto Ciappi e anche al curatore Pietro Gaglianò.
0: Planetario rappresenta un progetto che dà nuova forza all'arte contemporanea, come detto nel sottotitolo, sotto il cielo del Chianti, che vuole raggruppare sia l'arte pubblica sia l'arte nelle residenze, nei luoghi privati, quindi non sempre aperti al pubblico, mischiando interventi e quello che già c'è, con delle performance e anche con l'idea di aprirsi alla popolazione, a chi, ai viaggiatori, a chiunque voglia venire nel territorio di San Casciano sotto il cielo del Chianti a scoprire questi nuovi interventi.
6: Cosa c'è in programma?
7: In programma ci sono sia appuntamenti di danza contemporanea sia di arti visive, installazioni. Si parte con Silvia Cini, che farà una passeggiata ecologica alla scoperta delle estranee, le essenze botaniche che raccontano come la migrazione sia un fenomeno che esiste da sempre e con il quale bisogna convivere. Avremo l'installazione di un'opera d'arte di Concetta Modica nel Museo Giuliano Gelli in centro a San Casciano, e poi sarà il momento della danza con un progetto di Claudia Caldarano, Offerta, sull'epidemia del ballo, che si terrà nella bellissima tenuta La Loggia, dove c'è già anche una collezione d'arte contemporanea. Virgilio Sieni con le sonate Bach e Il dolore degli altri, è il momento di punta di tutta la rassegna a fine luglio, e a settembre chiudiamo in occasione dei giorni della Rificolona con una camminata al lume di Fiaccola e un'installazione in una villa di un'opera temporanea dell'artista Francesco Caro.
6: Come è nata la sinergia con il comune di San Casciano?
7: Una conoscenza con il sindaco Roberto Ciappi da quando io abitavo a San Casciano, e lui mi aveva chiesto un modo per valorizzare le presenze del contemporaneo già sul territorio, e parlandone assieme è venuta questa idea di aprire sia i luoghi privati, le tenute, le ville, sia i luoghi monumentali del comune, rivitalizzandoli con nuovi interventi.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema nell'ambito del premio Fiesole ai maestri del cinema in proiezione Sils Maria di Olivier Assayas. Alle ore 19.30 nel chiostro di Villa Vogel per la rassegna Poesia nella città cuna il nuovo lavoro del danzatore e coreografo non vedente Giuseppe Comuniello in prima italiana. Per Secret Florence, il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni presenta Palazzo Marucelli Fancy in via San Gallo alle ore 18 e alle 19 il sole sorgerà, coreografia di Virgilio Sieni. Per Ville e Giardini Incantati alle ore 21.30 al Forte Belvedere l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac direttore ed Enrico Ruberti al contrabbasso suona musiche di Beethoven, Hofmeister e Haydn. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Daniele Gatti dirige l'Orchestra del Maggio per un appuntamento del ciclo Beethoven. A Vicchio si inaugura Etnica in Piazza Giotto alle 21.30, Roy Paci e Are Tusca in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 a Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla Premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un'overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e tre minuti di questo giovedì 18 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In primo piano l'attualità, vedremo fra pochissimo ultime notizie e ripartiremo dalle prime anticipazioni che riguardano le tracce della maturità che si è aperta pochi istanti fa, ma già evidentemente circolano ampiamente quelle che sono le tracce del tema d'italiano. E poi ovviamente l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ieri la firma a Versailles della copia cartacea, poi domani ci sarà un nuovo round ufficiale e si conoscono ovviamente a questo punto anche i punti dell'accordo. Altre vicende invece che riguardano la nostra regione, ancora in primo piano, e lo teniamo, la questione di Sollicciano con il decreto di sequestro per 7 sezioni del carcere su 13, l'ordine di trasferimento da parte del GIP di Firenze di 200 detenuti. Si lavora già in queste ore per compiere i primi trasferimenti. Ne parleremo con Alessio Scandurra, il responsabile dell'osservatorio permanente sul carcere, l'associazione Antigone. Poi il tema del lavoro con i sindacati CGIL, CISL e UIL, quindi unitariamente i sindacati confederali hanno proclamato uno sciopero per la tutela del settore industriale in Toscana 9 luglio prossimo, un messaggio che va direttamente alla regione toscana dopo i dati pessimi dell'ultimo rapporto Banca Italia, che raccontano il rallentamento dell'economia, soprattutto della crisi della manifattura, moda, ma non soltanto, nella nostra regione, e grossa difficoltà negli investimenti sulla tecnologia e sui settori ad alto valore aggiunto. Ne parleremo con il segretario della UIL Toscana, Paolo Fantappie. E poi un altro approfondimento lo dedicheremo a un tema che riguarda una serie di corsi per la cittadinanza organizzati dalla dall'associazione della iParticipate, che riguardano la diaspora peruviana, un'iniziativa di raccolta fondi e per avviare laboratori culturali per adolescenti di origine peruviana. Sarà anche l'occasione per fare il punto anche della situazione in Perù, dove un'elezione presidenziale si è decisa per pochi voti e il paese è ancora in bilico. 9:06, partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Daniele Grifoni, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti. Ancora alta pressione, quindi tempo stabile, se non con qualche occasionale breve addensamento nuvoloso più consistente in Appennino nel pomeriggio, dove non si esclude qualche occasionale breve rovescio. Per quanto riguarda le temperature, sono previste un ulteriore aumento rispetto a ieri, quindi quest'oggi punte massime fino intorno ai 35-36 gradi. E per quanto riguarda i venti saranno deboli al regime di brezza. Poi le temperature continueranno ad aumentare anche nei prossimi giorni, quando arriveremo anche a punte massime fino a 37 gradi, occasionalmente 38 in alcune località dell'interno. Tempo tutto sommato stabile, a parte, come dicevo, qualche locale fenomeno di instabilità nel pomeriggio sulle zone interne della regione anche nei prossimi giorni. Con questo è tutto.
6: Grazie Daniele Grifoni. 9:07, ci sentiamo domani con il Lamma. Andiamo a vedere ora le principali notizie.
4: Newsbox.
6: 9:07, quindi le anticipazioni che corrono sul web del tema della maturità. Pochi minuti fa si sono aperte le buste dalle 8:30, ma già circolano appunto i titoli, non è più Toto titoli, ma già ci sono dei whistleblower che dicono cose diciamo già abbastanza certe. La Stampa, maturità, i temi, una poesia di Pavese, i testi di Vitaliano Brancati e di Mario Calabresi, e poi il tema delle frontiere e la Costituzione negli 80 anni dal voto per la Costituente. Uno dei titoli, anche degli argomenti più attesi, nella pagina del Corriere della Sera. Tracce d'italiano, Pavese, Brancati, Calabresi, ma anche la scienza di scrivere, e poi sui confini Furedi e l'Assemblea Costituente, con un estratto dal discorso di Saragat, che poi fu Presidente della Repubblica, ma durante la Costituente fu uno delle personalità più eminenti a partecipare. Andiamo alle pagine della Repubblica, che ci permette di leggere qualcosa in più dal sito. Dunque, tra le proposte ai maturandi per la prima prova scritta c'è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Questo è, diciamo, un chiaro diciamo un titolo che sicuramente farà discutere. Un brano poi tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e poi l'analisi del testo di un brano di Cesare Pavese, ma anche Vitaliano Brancati. Tra i temi di ordine storico, quello proposto ai maturanti è l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente della Costituente, Giuseppe Saragat, pronunciato il 26 giugno del 1946 a Montecitorio, che ha segnato la rinascita democratica dell'Italia. Nei prossimi minuti sicuramente usciranno anche altre delle 7 tracce. Il messaggio del ministro Valditara ai ragazzi: lancia a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando un messaggio, non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su chi ha preso, su cosa ha preso e su chi sa riflettere sui propri errori, così ai microfoni di una radio RTL. E poi anche la premier Meloni ha inviato un augurio. In bocca al lupo, dimostrate quello che siete. ricordatevi i sacrifici che avete fatto dove, per arrivare dove siete, le volte che avete pensato che non ce l'aveste fatta e poi ce l'avete fatta. Così sulla maturità ci sono ovviamente altri temi quelli internazionali chiaramente parlano dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, la firma ieri fisica da parte di Donald Trump nella sede di Versailles durante il G7. Trump firma l'accordo con l'Iran, Teheran conferma. Hormuz riaprirà immediatamente, dice il Pakistan. Dal Corriere della Sera, ho firmato l'accordo con l'Iran, meglio di Obama. Teheran conferma la firma dell'accordo con il presidente Pezeshkian. Il Pakistan, subito la riapertura di Hormuz. Dalle pagine della Repubblica, Trump promette: l'Iran non avrà la bomba, ho fatto meglio di Obama. Il presidente statunitico firma una copia a Versailles. Ecco i 14 punti. Teheran salva i suoi missili, in bilico Hormuz e il nucleare. Punti, i 14 punti che a questo punto sono stati resi noti, andiamo a leggerli direttamente dal cartaceo, in questo caso della Nazione. Si prevede lo stop alle ostilità in tutta l'area, compreso il Libano, e i due contendenti, Iran e Stati Uniti, rinunciano all'uso della forza. Nessuna più ingerenza negli affari interni reciproci. I 60 giorni da questa firma per siglare l'accordo finale con tutti i particolari, entro 30 giorni via le navi statunitensi dal Golfo, ma riapertura immediata dello stretto di Hormuz, che sarà riaperto sicuramente per 60 giorni al passaggio delle navi commerciali tra Golfo e Mar d'Oman. E poi dopo ci sarà un accordo tra Iran e Oman sulla gestione. C'è anche un fiume di soldi per l'Iran, 300 miliardi di dollari per il piano di sviluppo e ricostruzione dell'Iran. La fine delle sanzioni per Teheran, niente armi atomiche.

0: vincolante del Consiglio delle Nazioni Unite. Questi i temi al centro dell'accordo, che ovviamente continueranno a far discutere ancora per molti giorni. 9:13, ora la pubblicità e poi andiamo alle vicende della nostra regione.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
0: Andiamo alle notizie della nostra regione con i titoli dei quotidiani. Nicola, quest'oggi le prime pagine una breve ricognizione. Andiamo alla Repubblica. Bus e rincari, ore calde per la regione con il governatore Giani che incontra i sindaci in rivolta, ancora polemiche dopo l'aumento delle tariffe che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Va a 2 euro il prezzo della corsa singola, aumentano gli abbonamenti tranne che per gli under 26 e quelli extraurbani. Domani vertice di maggioranza per il governatore, Forza Italia e Fratelli d'Italia vanno all'attacco e promettono a breve un flash mob, una raccolta firme. Altro tema invece sul Corriere Fiorentino: sciopero per salvare l'industria, CGIL, CISL e UIL 9 luglio insieme dopo anni con le richieste al governo, la regione e gli imprenditori, manifestazione a Firenze. La segretaria della CISL regionale Russo dice: un atto necessario, non è la solita crisi. Per Rossi della CGIL il sistema toscano scricchiola. Noi ne parleremo alle 9:30 con il segretario UIL Toscana Paolo Fantappiè. Dalle pagine della Nazione, rincaro bus, l'assessore Boni dice è stato evitato il peggio, e poi altre notizie: auto più green, 2,4 milioni di incentivi con domande online per tutto il 2026, sono i nuovi bonus per l'acquisto di mezzi elettrici, anche biciclette e motorini lanciate dal comune di Firenze. Poi sempre sulla Nazione: il mio inferno a Sollicciano, dopo il sequestro di alcune sezioni del carcere, parla un ex detenuto e dice essere rinchiusi in quel buco nero non ci si abitua mai. Ma Sollicciano è presente in tutti i quotidiani. Corriere Fiorentino: Sollicciano in 10 giorni i primi 66 trasferiti, manderanno in carcere già al collasso, anni di allarmi, la risposta è stata demansionarmi. È l'intervista che Corriere Fiorentino propone dell'ex direttrice Antonella Tuoni. Sul Tirreno della Toscana, anzi scusate, sulla Repubblica, ancora il tema di Sollicciano lo ritroviamo nelle pagine interne, ma ne parliamo fra pochissimo con l'associazione Antigone. Rimanete con noi fra qualche istante.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:18 minuti con gli approfondimenti, ripartiamo con Newsbox da Sollecciano, lo facciamo ormai da diversi giorni. Il tema è effettivamente complesso e importante, perché

0: Il provvedimento del GIP Moneti del Tribunale di Firenze 2 giorni fa è dirompente, accogliendo la richiesta della PM von Borris. Infatti il giudice ha decretato il sequestro preventivo di 7 sezioni su 13 complessive del carcere di Sollicciano di Firenze per inadeguate condizioni igienico-sanitarie e mancato rispetto delle norme che riguardano una tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il testo unico 81 del 2008. Si tratta delle sezioni 1, 2, 7 del giudiziario, la sezione 9, 10 e 12 del penale e la sezione accoglienza. Circa 200, anzi di più di 200 detenuti che dovranno essere trasferiti entro breve. Dalle pagine del Corriere Fiorentino leggiamo che i primi trasferimenti entro 10 giorni saranno rivolti verso 66 detenuti, ma tante sono le incognite. Ne parliamo con Alessio Scandurra, responsabile dell'Osservatorio Carceri Permanente dell'Associazione Antigone. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: La prima domanda è di rito, la risposta un po' ce l'aspettiamo. Vi ha sorpreso la misura del tribunale?
1: Beh, in qualche misura sì, nel senso che è un atto senza precedenti. Ovviamente anche la situazione di Sollicciano in qualche misura era una situazione senza precedenti, un carcere che presenta insomma criticità molto serie da tanti anni, però effettivamente chi lo frequenta sa che negli ultimi anni la situazione aveva raggiunto veramente livelli senza precedenti, e anche il confronto con gli altri, io giro le carceri italiane da 20 anni, non si vedono spesso cose di quel tipo. Io non ho mai visto soprattutto anche una scala cioè capita di trovare la cella messa molto male, ma qui era veramente più o meno tutto l'istituto, quindi una situazione senza precedenti, però anche il provvedimento è senza precedenti, quindi in una qualche misura ci sorprende, ci fa piacere e ci stimola anche un po' a ragionare se non sia questo forse uno strumento da utilizzare anche, da provare ad utilizzare anche in altre situazioni.
0: Ecco, un precedente l'abbiamo rintracciato qualche anno fa dalle nostre parti al carcere di Livorno. Ci fu la chiusura di 2 sezioni importanti del carcere delle Sugre, tra l'altro ancora, si parla di più di 10 anni fa, si aspetta che le nuove sezioni vengano riaperte. Questo per dire che si apre un problema di carattere anche organizzativo importante. Le associazioni che lavorano dentro Sollicciano sono preoccupate, dicono che si rischia di fare con la furia un lavoro fatto male, nel senso che si rischia di creare detenuti di serie A, detenuti di serie B, e soprattutto dove li mettiamo questi 200 detenuti che dobbiamo trasferire? Ci sono i posti in Toscana? Dove sono, se no?
1: Allora, andiamo una cosa alla volta. La questione di Livorno io credo sia abbastanza diversa. Cioè, a Livorno l'amministrazione penitenziaria ha chiuso dei padiglioni perché era necessario chiuderli per fare delle ristrutturazioni che si trascinavano da anni. Qui c'è un provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria, diciamo è degli aspetti estremi di questa situazione è che l'amministrazione penitenziaria italiana si è fatta sequestrare un pezzo di un carcere per le condizioni di illegalità in cui veniva gestito. Dietro c'è secondo me tutto un altro messaggio, tutta un'altra presa di assunzione di responsabilità.
0: Sì, sì, no, citavamo Livorno come come analogia di impatto organizzativo, cioè ora ci sono decine e decine, centinaia di detenuti da trasferire, quindi la competenza è del DAP, però come fare è tutto da vedere.
1: Sì, sì, tra l'altro anche quella di Livorno fu una vicenda difficile e anche dolorosa, nel senso che una volta che l'hai chiuso, le persone arrestate nella tua città devono andare da un'altra parte, lontano dai familiari, lontano da, anche dall'autorità giudiziaria che deve fare i processi. Questi sono tutti problemi che si porranno in maniera molto forte su Sollicciano. E, tra l'altro, diciamo, noi vediamo spesso trasferimenti mal gestiti, persone mandate lontano dai propri familiari o dai propri luoghi di interesse, anche, diciamo, in condizioni ordinarie. Quindi in questa fase straordinaria il rischio di trasferimenti diciamo particolarmente dolorosi, onerosi per la persona trasferita è molto alto. Però i rischi, appunto, poi sono anche altri, cioè quello appunto che la città perda comunque un presidio, un servizio di cui c'è bisogno, per cui che le persone finiscano, appunto, le persone arrestate a Firenze finiscano in giro per la Toscana per diversi anni, questo ovviamente è un problema. Anche perdere tutte le risorse e le iniziative che l'associazionismo aveva costruito, anche in questo contesto di grande difficoltà dentro Sollicciano, è chiaro che tutto questo subirà una pausa, un'interruzione, tante cose andranno ricostruite da capo nel tempo, quindi indubbiamente sarà una fase complicata e da seguire con attenzione.
0: Lei diceva però, la Toscana, il garante Fanfani, però ci ricordava ieri come praticamente quasi tutte le carceri della nostra regione sono già sovraffollate, tranne pochissimi casi isolati e anche piccoli, ecco, di carceri. E quindi si prospettano trasferimenti di massa extra regione?
1: Beh, anche fuori regione. Il tasso di sovraffollamento della Toscana non è più alto di tante altre regioni ed è più basso della Puglia, della Lombardia. E comunque, diciamo, si tratta di trasferire. È come che ci fossero 250 detenuti in più all'improvviso. Ora consideriamo che negli ultimi mesi la popolazione detenuta italiana è aumentata di 400 detenuti al mese, di 500 detenuti al mese. Quindi ovviamente è un problema, ma non è un problema fuori scala rispetto ai problemi che le carceri italiane stanno affrontando in questo momento. Io penso che per una storia difficile, lunga e inconcludente come quella di Sollicciano, comunque questa sia una buona notizia, certo, una grande notizia, e boh, alla fine era un provvedimento che chiedevamo da tanto tempo, non è che ci fosse un'altra soluzione. Sarebbe stato bello farlo in un momento di minore sovraffollamento, ma in Italia questo poi alla fine non c'è quasi mai.
0: Ecco, e poi si apre tutto lo scenario del cosa fare in quelle sezioni che verranno liberate. È già ripartito il dibattito, demolizione sì, demolizione no, demolizione e ricostruzione a pezzi. Avrebbe senso, secondo voi, sfruttare questa occasione per rifarlo Sollicciano o va ripensato in modo completamente diverso?
1: Io, diciamo, su questo ci vogliono competenze e informazioni che io non ho. Diciamo, io non mi spaventerei di soluzioni radicali, perché mi pare che le soluzioni moderate non abbiano dato frutti, cioè non è che in quest'anno, in questi anni, in questi decenni non si siano mai messe le mani sul Sollicciano. Sollicciano le mani sono state messe tante volte, sono stati spesi soldi, sono stati fatti interventi e i risultati sono quelli che abbiamo davanti agli occhi, quindi è chiaro che ci vuole diciamo un livello di intervento diverso. Poi se i tecnici stabiliscono che questo sia possibile ristrutturando o se sia necessario abbattere e rifare delle parti della struttura, io onestamente su questo non me la sento di sbilanciarmi. Diciamo, non rincorrerei soluzioni di mediazione che mi pare che abbiamo già provato e non hanno funzionato. È un carcere che ha problemi strutturali da sempre, che ha problemi di impiantistica, ma praticamente da sempre, praticamente dall'inaugurazione, quindi è chiaro che ha bisogno di interventi radicali, profondi, e questa è l'occasione a questo punto questa è l'occasione per farlo.
0: Siamo partiti dall'eccezionalità del provvedimento del GIP, del Tribunale di Firenze, e anche però dell'eccezionalità della situazione a Sollicciano. E, però in Toscana ci sono anche altre situazioni molto problematiche. Il carcere di Prato fa parlare di sé una settimana sì, una settimana no, per ciò che succede dentro e perché ciò che arriva da fuori. Anche il carcere di San Gimignano ha i suoi problemi, altri carceri scoppiano letteralmente, Lucca è al 240% sovraffollimento. È possibile immaginare che ciò che ha fatto la Procura di Firenze diventi un modello da seguire per altre procure?
1: Come dicevo, stiamo un po' esplorando, tra l'altro ancora il provvedimento integrale, il provvedimento motivato, io non l'ho letto, nessuno l'ha letto, noi non siamo ancora riusciti ad averlo, non so se sia pubblico, quindi bisogna anche un po' capire come è stata motivata questa cosa. E la mia impressione, come dicevo, è che quanto a condizioni materiali la situazione di Sollicciano sia un po', fosse un po' unica nel paese. Poi è chiaro che ci sono tanti istituti che hanno problemi molto seri, problemi di altro tipo, anche più gravi rispetto a quelli che si sono registrati in quest'anno a Sollicciano. Penso agli autolesionismi, penso alle denunce per fatti di violenza, però diciamo dal punto di vista strutturale e quindi probabilmente dal punto di vista rilevante per le motivazioni con cui è stata presa questa specifica decisione, Sollicciano era un caso un po' eccezionale. Però va letta il provvedimento e va letta la motivazione.
0: Ultimissima domanda, le diceva Sollicciano ora crea un caso di surplus, ma diciamo è il sistema penale che sta aumentando in modo diciamo esponenziale negli ultimi mesi l'afflusso dei reclusi dentro le nostre carceri. L'Ordine degli Avvocati di Firenze ha colto l'occasione per dire: guardate, questo è il momento anche di mettere mano a provvedimenti di natura straordinaria, ad esempio la famosa legge sulla liberazione, sull'aumento diciamo dei termini della liberazione anticipata straordinaria, che accorciano sostanzialmente, per chi ci ascolta, i tempi di le pene da scontare. La posizione della vostra associazione è simile? Chiedete, potrebbe essere l'occasione anche per uno strumenti di carattere eccezionale?
1: Non c'è dubbio. È una situazione straordinaria, non se ne viene fuori con misure ordinarie. Se ne viene fuori con misure straordinarie, non c'è dubbio su questo. E comunque la situazione è tale per cui anche che la popolazione detenuta smettesse di crescere o rallentasse la crescita, comunque questo non è un sistema che è gestibile. E ce lo dicono tanti indicatori, abbiamo appunto un numero di suicidi senza precedenti, negli ultimi anni abbiamo registrato numeri di suicidi che non avevamo mai visto in Italia, è uguale per gli atti di autolesionismo, è uguale per le aggressioni verso la polizia penitenziaria, è una situazione non gestibile, è una situazione eccezionale e ci vogliono provvedimenti eccezionali, sicuramente.
0: Da capire se il governo e il ministro della giustizia siano pronti, fino ad ora non è sembrato, insomma, anzi, date le ultime proposte, sembra si voglia andare dall'altra parte, in altre direzioni, no?
1: Sì, alcune delle cause dei problemi attuali sono scelte politiche di questo governo, per cui non c'è dubbio che sarà molto difficile immaginare che questo governo si incammini in una direzione diversa, a meno di incidenti gravissimi e tragici che noi speriamo ovviamente che non si verifichino. Però io non vedo onestamente una via d'uscita con strumenti ordinari. Servono interventi straordinari, fatti i quali bisogna poi porre mano a una serie di riforme, perché è chiaro che il giorno dopo del provvedimento, cioè, insomma, con finalità deflattive del provvedimento straordinario per ridurre il numero di detenuti, poi il giorno dopo piano piano ricominciano a crescere e nel frattempo bisogna approfittare di un momento come quello per riorganizzare un sistema che è complessivamente in grande difficoltà. Un dato che noi citiamo sempre è il fatto che comunque la maggior parte delle persone che sono detenute in questo momento in carcere ci sono già stati più volte, c'è una buona percentuale che c'è stata più di 5-6 volte. I tassi di recidiva sono altissimi, è un sistema che non funziona, che costa un sacco di soldi, che non produce reinserimento sociale, che non produce sicurezza per i cittadini, è un sistema che va ripensato in maniera profonda, però non lo puoi fare con questi numeri in cui è difficile garantire alle persone anche l'acqua corrente o il riscaldamento. Bisogna fare un passo indietro, riportare il sistema in una situazione di gestibilità e poi affrontare i problemi strutturali che lo caratterizzano.
0: Grazie Alessio Scandurra, Associazione Antigone, Osservatorio Permanente sul Carcere. Buon lavoro a voi, a risentirci.
1: Grazie a voi, a presto.
0: 9:34 minuti, la pubblicità, il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e poi torniamo per altri approfondimenti. Ripartiamo dallo sciopero dei sindacati confederali del 9 luglio prossimo per la difesa del comparto industriale della Toscana dalla crisi.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Sulla Fipilin in direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Cascina e Navacchio e rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: 9:36 minuti, torniamo in diretta con Newsbox, andiamo ai temi del lavoro con la protesta annunciata dai sindacati confederali della Toscana, CGIL, CISL e UIL, sciopereranno il 9 luglio prossimo a tutela, a difesa del comparto industriale della nostra regione, industria e manifatturiero che vivono, lo sappiamo, una situazione di grave difficoltà, la produzione industriale al palo, lo stesso PIL della Toscana praticamente fermo, anche secondo le ultime rilevazioni degli istituti, sia quelli regionali che del rapporto Banca Italia. C'è una importante crisi che riguarda la moda il manifatturiero, ma anche l'industria pesante mostra gravi difficoltà. Il comparto delle esportazioni è salvato spesso soltanto da singoli settori, vedi l'orafo o il farmaceutico. I problemi sono sul tappeto, appunto. Sarà il 9 luglio prossimo sciopero e manifestazione unitaria, quindi CGIL, CISL e UIL che tornano insieme. Ne parliamo con il segretario riconfermato della UIL Toscana, Paolo Fantappiè. Buongiorno, ben ritrovato.
7: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Evidentemente sembra voi diciate come sindacati i problemi che sono sul tappeto non possono essere più nascosti, come dire, la Toscana Felix o la Toscana che comunque regge a dispetto o meglio di altre situazioni è una narrazione che non regge alla prova dei fatti.
7: No, infatti c'è una crisi molto importante a livello industriale e manifatturiero, partita dal settore moda, che è una crisi dal 2023 e che oggi sta vedendo degli effetti importanti con tantissime chiusure di imprese e soprattutto con i licenziamenti dei lavoratori, ma si sta allargando a macchia d'olio anche in generale sulla manifattura, sull'industria di precisione. Noi vediamo una grande crisi e siamo fortemente preoccupati, a partire anche dal polo siderurgico di Piombino, dove lì ancora mancano vari accordi di programma e c'è più di 1500 persone in cassa integrazione. Insomma, la situazione generale dove noi siamo fortemente preoccupati e chiediamo chiaramente un processo breve diverso da parte sia di parte industria ma soprattutto della Regione Toscana e degli enti locali.
0: Cosa può fare Regione Toscana? Cosa possono fare gli enti locali rispetto a queste che spesso vengono indicate come fenomeni globali, quindi molto più grandi della nostra dimensione regionale?
7: Ma secondo noi potrebbero intanto aprire dei tavoli di confronto che ad oggi non ci sono, ma soprattutto potrebbero individuare delle risorse specifiche per rilanciare sia politiche passive ma soprattutto politiche attive. Noi vediamo una situazione, come dire, di molta stagnazione dal punto di vista politico e anche imprenditoriale. Non c'è un piano di impresa, non si capisce dove si può andare, come si può veramente rilanciare l'impresa, qual è un progetto per un futuro positivo di buona occupazione e di salari che siano effettivamente, come dire, concreti, che possono permettere un cambiamento nella vita delle persone di Toscani. Quindi noi su questo vogliamo veramente aprire un confronto e avere una risposta chiara e concreta da parte delle istituzioni e anche delle imprese che devono fare la sua parte.
0: Nel rapporto recentissimo Banca Italia, sezione Firenze, ha detto in Toscana si fa fatica soprattutto ad agganciare lo sviluppo e quindi indirizzare gli investimenti in quei settori in cui c'è maggior valore aggiunto e maggiore innovazione tecnologica. Soprattutto, diceva il rapporto Banca Italia, lo diceva anche il direttore della sede fiorentina, si stenta a vedere una strategia dove indirizzare le risorse pubbliche mentre i soldi vengono un po' dati a pioggia. Sembrava un po' indirettamente, in modo molto felpato, a una critica verso la Toscana diffusa. La sposate questa visione di Banca Italia voi sindacati?
7: Sì, c'è una parte delle loro critiche, delle loro proposte che noi condividiamo, soprattutto sulla parte della microimpresa. E qui, come dicevo, c'è da riprogettare il reticolo imprenditoriale pensando a imprese molto più grandi, molto più strutturate. Noi oggi parliamo di piccolissime imprese di 5-6 dipendenti e la Toscana diffusa questa qui a livello imprenditoriale e questa è la sua caratteristica. E oggi, che fino ad oggi ha fatto dei grandi risultati, ma da qui in futuro avrà sicuramente le difficoltà in termini di investimento, in termini di innovazione, in termini di digitalizzazione, di maggiore tecnologia, e questa porta sicuramente maggiore produttività e quindi questo porta anche salari migliori, posti di lavoro di qualità. Quindi bisogna partire da qui sicuramente, quindi da avere delle idee di rilancio sul futuro, capire quello che c'è da fare con un indirizzo ben preciso e soprattutto di vedere il reticolo imprenditoriale, che non può più essere quello che abbiamo visto oggi, distretto, filiera, ma deve pensare a grandi aggregazioni di imprese che insieme possono veramente portare valore aggiunto, accedere meglio al credito e fare maggiori investimenti. Infatti oggi mancano gli investimenti e mancando gli investimenti c'è bassa produttività.
0: E poi ci sono le crisi, quelle anche grosse, che fanno anche tanto sul impatto occupazionale, che non vengono risolte. Quella del polo siderurgico di Piombino è quella da citare, perché l'ultimo vostro grande sciopero unitario sull'industria riguardava proprio quello. Lì da anni si aspetta il nuovo accordo, ma diciamo viene sempre rimandato alle calende greche. Oppure sul territorio fiorentino la vicenda della GKN, c'è un consorzio industriale, ma che per ora continua a non funzionare, e dall'altro un concordato che viene chiesto dalla QF, la proprietà, che però non trova ancora uno sbocco. Insomma, come dire, ci sono situazioni che si trascinano di anno in anno e però non vedono mai risoluzione.
7: Ma infatti è quello che fortemente ci preoccupa, cioè non c'è un'idea ben precisa di come uscire fuori da questa crisi, e soprattutto c'è tutta una serie di imprese anche straniere che vengono in Toscana e fanno quello che vogliono e poi delocalizzano e creano situazioni veramente preoccupanti in termini di disoccupazione, in termini di licenziamenti. Noi su questo vogliamo che la Regione Toscana faccia molto di più, soprattutto su vincolare le imprese che vogliono venire a investire in Toscana. Devono essere vincolate affinché, se poi vogliono lasciare l'attività produttiva in Toscana, insomma, ecco, su questo non lo possono fare o siano vincolate a restituire tutti quei soldi e quelle risorse che hanno avuto dal pubblico per poter sviluppare la loro attività nella nostra regione.
0: Quindi il 9 luglio prossimo appuntamento con lo sciopero, la manifestazione, avete già in mente come si svolgerà?
7: Ancora no, stiamo perfezionando vari dettagli, vi faremo sapere nei prossimi giorni, perché stiamo chiedendo le varie autorizzazioni alle varie istituzioni, ma comunque sicuramente si svolgerà con una manifestazione e comizio nel centro di Firenze.
0: Grazie Paolo Fantappia, segretario regionale UIL Toscana, buon lavoro a voi e a risentirci.
7: Grazie.
0: 9:44 minuti, qualche istante di musica e poi cambiamo del tutto argomento, apriamo una finestra sul Perù ma anche sulla comunità peruviana a Firenze.

0: Newsbox.
1: 9:46 minuti, ancora in diretta, ancora Newsbox. Dunque apriamo una finestra sul Perù, quindi dall'altra parte del mondo, ma anche sulla comunità peruviana a Firenze. Il paese del Latino America è ancora al centro del dibattito politico, perché si sono svolte le elezioni il cui risultato ancora è incerto, nel senso un testa a testa per la elezione della presidenza del Perù tra Roberto Sanchez, il candidato della sinistra, ma che è indietro di un pugno di voti rispetto a Keiko Fujimori, che è la figlia dell'ex dittatore Fujimori e della candidata della coalizione della destra. Tutto questo ovviamente viene guardato con estremo interesse la comunità dei peruviani fiorentini. Ne parliamo con Catherine Macedo dell'associazione I Participate. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Dunque, in Perù qual è la situazione? Si è andati a elezioni del nuovo presidente. Il sistema è un doppio turno alla francese, e quindi ci sono due candidati che si sono sfidati fino all'ultimo voto. C'era uno scarto minimale e si è proceduti ad un riconteggio delle schede che sta andando avanti da giorni, anche perché hanno votato anche i peruviani all'estero, come avviene anche in Italia, c'è una circoscrizione speciale. Quali sono le ultime notizie che arrivano da questo riconteggio?
2: Allora, sì, intanto c'è da dire che, come ha detto, c'è stato un testa a testa molto appassionato, molto seguito sia dalla comunità dei peruviani all'estero che anche dai propri peruviani. Si deve dire che dal conteggio risulta che comunque in Perù, nella maggior parte delle regioni, ha vinto il candidato di sinistra Roberto Sanchez, mentre è stato decisionale anche il voto dei peruviani all'estero, che in questo caso hanno fatto, diciamo, sono stati più a favore della candidata Keiko Fujimori. Ciò che mi piacerebbe un po' raccontare, diciamo, alle persone che non sono familiarizzate con il contesto peruviano, è che si può mettere anche dentro un contesto latinoamericano anche più forte, e che queste elezioni sono state anche, secondo molti studiosi, diciamo, sociologi, una scelta, diciamo, tra modelli di governo e modelli economici quasi. Sì, cioè, al di là dei candidati, ha pesato moltissimo l'immaginario che i peruviani hanno dei modelli che questi due candidati rappresentano. Da una parte quindi c'è Keiko Fujimori, che è figlia del dittatore, quindi erede di questa mentalità. Fujimori è stata la persona che ha introdotto in Perù nel 1993, cambiando la Costituzione, il modello neoliberale, quindi privatizzazioni, deregolamentazione e, diciamo, no, una presenza più forte dell'economia, del mercato, anche attraverso influenza straniera. Dall'altra, ovviamente, si ritrova l'idea della sinistra, che in Perù, dico questo, negli anni 80 e 90 in Perù c'è stato un conflitto armato interno molto potente tra le forze dello Stato e delle lotte armate, dei gruppi a ispirazione maoista, che hanno portato moltissima violenza per tanti anni. Infatti i peruviani, se voi andate a parlare con un peruviano, diranno: è l'era del terrorismo. Quindi da una parte c'è il fantasma del comunismo che porta violenza, dall'altra c'è stata questa narrativa che Fujimori ha portato a fine, no? Lui si prende questo onere di aver portato a fine, alla fine falso, di aver portato a fine la violenza terrorista, quando in realtà è stato un conflitto armato interno tra lo Stato e questi gruppi di lotta armata.
1: Poi Fujimori instaurò una vera e propria dittatura che è finita soltanto con la sua destituzione, ma poi in qualche modo è stato riabilitato, tanto che la figlia è la portabandiera del centrodestra. Gli ultimi dati sembrerebbero dare il vantaggio a lei, giusto? Quindi sembrerebbe l'ennesima, perché guardando il contesto sudamericano, l'ennesima svolta di un paese verso destra rispetto a qualche anno fa del Sud America.
2: Esatto, quindi da una parte i peruviani diciamo che si può leggere come che abbiano scelto ancora il modello neoliberale, ancora un modello autoritario che cerca di dare ordine, e allo stesso tempo c'è anche da tenere in considerazione un po' l'ingerenza degli Stati Uniti. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Perù di maniera straordinaria è diversa da qualsiasi altro ambasciatore in Perù, si è riunito con diverse istituzioni, quelli del del conteggio delle elezioni, con il congresso, è stato l'unico ambasciatore o persona straniera al dibattito presidenziale, all'ultimo dibattito presidenziale, per cui sì, ci sono anche queste considerazioni da fare.
1: Anche Trump ha parlato delle elezioni in Perù, diciamo, è entrato anche lui nel campo o si è tenuto da parte?
2: Beh, l'ambasciatore, allora Trump non lo so, non credo, però l'ambasciatore americano degli Stati Uniti in Perù ha detto che loro sono stati, diciamo, le persone che hanno vigilato su lo svolgimento delle elezioni dei peruviani all'estero negli Stati Uniti, cioè che hanno avuto un ruolo, diciamo, importante nello svolgimento di queste elezioni. Purtroppo ci sono state anche un sacco di irregolarità, ed è per questo anche il riconteggio di cui accennavi all'inizio, per cui ecco, ci sono tanti indizi di possibili ingerenze, di irregolarità che purtroppo non si sa se a questo punto potranno essere irreversibili.
1: Insomma, tutto questo guarda la comunità peruviana, anche quella fiorentina, che insomma è lontana ma vicina alle vicende. Noi con iParticipate era l'occasione per parlare di Perù, anche perché proprio rivolta alla comunità peruviana lanciate un progetto di raccolta fondi che servirà a organizzare una serie di laboratori culturali per i ragazzi di origine peruviana a Firenze. Quali sono gli obiettivi, quali le finalità di questi laboratori culturali? Cosa volete fare con i ragazzi?
2: Certo, esatto. Intanto vogliamo riconoscere il carattere transnazionale dell'identità di questi ragazzi che, se sono nati qui oppure sono venuti da piccoli, molte volte perdono, diciamo, l'identità culturale e perdono però anche un'identità, diciamo, di poter essere partecipi a livello comunitario, a livello civico nel luogo in cui vivono. Come si sa, i ragazzi di origine straniera molto spesso soffrono episodi di marginalità che possano essere economici, sociali, istituzionali, e quindi questa vuole essere una risposta intanto a creare una comunità di supporto da altre persone di background migratorio come lo siamo noi, adulti ormai professionali, che vogliamo ridare alla nostra comunità. D'altra parte vuole essere anche una strategia a lungo termine proprio per contrastare, diciamo, no, anche queste ideologie che non solo di estrema destra, diciamo, che non solamente in Perù stanno prendendo piede ma anche qua in Italia, e che purtroppo sono collegate tra di loro. Quindi l'idea, appunto, vogliamo continuare a promuovere idee di solidarietà, che sono valori in cui crediamo, di partecipazione civica, e che questo possa essere un orgoglio e non un impedimento per lo sviluppo del bambino, del ragazzo di seconda generazione.
1: Il progetto si chiama Kispikai, giusto? Liberarsi.
2: Si chiama Kispikai e in Quechua, che è la lingua originaria del Perù, vuol dire liberarsi. Liberarsi da tutte le costrizioni interne che ci fanno credere che non possiamo raggiungere ciò che vogliamo, liberarsi dalle oppressioni interne e anche da quelle esterne. Quindi è un progetto comunitario, politico, però che verte soprattutto su i valori di comunità, di identità e di memoria storica e culturale.
1: Ovviamente il progetto è rivolto ai ragazzi di origine peruviana, ma lo presentate, diciamo, alla cittadinanza sabato prossimo al Circolo Arci Porta al Prato, giusto? Con una serata evento.
2: Esatto, sabato prossimo al Circolo Arci Porta al Prato dalle 7 del pomeriggio facciamo una cena di raccolta fondi prezzo popolare di 10 euro, una cena peruviana dove ci sarà la presentazione del progetto e anche una anche un po' una festa per stare insieme. Ci sarà musica, insomma anche un modo per conoscerci e per conoscere le necessità che ci sono non solo della comunità peruviana ma magari anche di altre comunità nel rapportarsi con la comunità peruviana, che vorrei ricordare è la comunità più grande di extracomunitari a Firenze.
1: Grazie dunque a Catherine Macedo, non ci resta che ricordarvi l'appuntamento con la presentazione di Kispikai, Liberarsi, l'iniziativa di raccolta fondi che presenta questo progetto culturale, politico e comunitario per la diaspora peruviana a Firenze. Appuntamento sabato prossimo, Circolo Arci Porta al Prato, via delle Porte Nuove 33. La prenotazione della cena si può fare al numero 347-675-1915, ingresso riservato ovviamente ai soci Arci. Ovviamente grazie a Catherine Macedo, ai Participate, in bocca al lupo per la serata e a risentirci.
2: Crepi, grazie mille, arrivederci.
1: 9:57 minuti, ci rimangono pochi istanti, qualche manciata di secondi, andiamo a vedere le notizie dai quotidiani toscani. Newsbox. Qualche spunto dai quotidiani, giusto per darvi anche altre notizie, dalle pagine della Repubblica, la politica. Morello Marchese nella squadra di Matteo Biffoni, in giunta anche un ex colonnello dei Carabinieri, dunque presentata la giunta Biffoni Ter a Prato. Il direttore in uscita dal MAIR, Morello Marchese, avrà la sanità e il welfare, ma c'è anche, come avevano anticipato alcuni quotidiani nei giorni scorsi, anche un assessore alla sicurezza tecnico. Si tratta di Enrico Vellucci, ufficiale dei Carabinieri in pensione da poco, cui vengono appunto affidate le deleghe alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla legalità. Dal Tirreno di Prato, ecco la squadra di Biffoni, tra conferme e qualche novità. Andiamo anche al Tirreno di Firenze, abbiamo parlato della crisi dell'industria, ma non è soltanto questa che morde. Sempre meno artigiani, titola il Tirreno di Firenze, in 10 anni calo di 4.000 imprese, anche se l'emorragia rallenta dal 2026. Il presidente Francesco Amerighi, presidente CNA, dice occorre aggiornare le regole del settore. E poi andiamo alle pagine del Corriere Fiorentino, una notizia che riguarda il Mugello: la Faentina è chiusa, i pendolari usano gli autobus ma vengono multati. Cosa è successo? Causa chiusura della linea Faentina, Regione Toscana e Ferrovie dello Stato avevano spiegato che i pendolari si sarebbero potuti muovere con i biglietti e gli abbonamenti del ferro anche sulla gomma, quindi i bus di autolinee toscane. Successo però che alcune persone, alcuni utenti sono stati multati per mancanza del titolo di viaggio. Protesta del comitato dei pendolari, verifica degli accordi, salta fuori che chi ha l'abbonamento del treno può viaggiare soltanto tra Firenze e Stazione Caldine e non fino anche al Mugello come era stato promesso alla regione, quindi un problema da risolvere. Così sulle pagine del Corriere Fiorentino. Andiamo alla Nazione di Firenze con la cronaca: rapina in villa all'Impruneta, nota imprenditrice minacciata, mi hanno puntato una pistola addosso. E poi ancora il venerdì nero di Firenze, nero perché arriva il generale Vannacci e futuro nazionale a Gavinana, con tanto di doppia contromanifestazione. Alle 11.30 presidio di Arci Ampi Aned al memoriale dei deportati di Auschwitz in piazza Gavinana, e nel pomeriggio il corteo del CPA. Vannacci in corteo, alta tensione, presidio sfilata di protesta, il blitz ieri dei seguaci Futuro Nazionale in Santa Pollonia. Gavinana e Partigiana, corteo organizzato dal CPA Firenze Sud in previsione alle 18.30, mezz'ora dopo tocca al generale. Intanto gli attivisti Futuro Nazionale ieri hanno sostituito una bandiera della Palestina con il tricolore al centro occupato La Polveriera in Santa Apollonia. Questa l'ultima notizia, 10 e un minuto, ci fermiamo qua con il Newsbox, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi arriva l'agenda eventi luci della ribalta. Gli appuntamenti del pomeriggio fissi sono quelli di Sputnik alle 15, nuova musica musica presentata da Martina Agnoletti. Alle 16 Nova Radio News, invece le novità sul fronte dell'aggiornamento locale. Abbiamo forse il tempo, qualche istante, per tornare sui titoli invece nazionali. La maturità in corso per i ragazzi, ci sono tutte le tracce che ormai sono uscite, la traccia letteraria Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, poi ancora Mario Calabresi, Piero Bianucci, Saragat, Frank Furedi e Wenk Hausmann sono i protagonisti delle tracce per quanto riguarda Cesare Pavese. La poesia Passerò per Piazza di Spagna, una poesia sull'amore non ricambiato, invece La fatica dal libro Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, questo è il tema, il valore del tempo, della pazienza, della costanza. Vitaliano Brancati, un brano tratto dal testo In prosa i piaceri, si chiede di analizzare il testo, l'opera è il diario nel quale lo scrittore esprime meditazioni, fantasie, nostalgie e ricordi. Poi il tema storico, l'assemblea costituente, 80 anni dalla sua elezione. Al centro delle tracce il testo, un brano del discorso di insediamento del presidente dell'assemblea, Giuseppe Saragat, su come appunto è il compito che affronterà la costituente e poi che ci darà la nostra bella costituzione. Gli altri argomenti: perché l'umanità deve scoprire l'arte di tracciare le frontiere, i confini contano, del professor Frank Furedi, sociologo ungherese. E poi un tema che riguarda la creatività scientifica, tratto dal giornalista e scrittore Piero Bianucci. Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, questo è un estratto. E poi infine il concetto di incanto alla base dell'articolo di una giornalista tedesca, Wenk Hausmann, intitolato Funziona meglio, e è l'ultima traccia dei ragazzi. 10:03, ancora in bocca al lupo a tutti quelli che stanno facendo la motorità e quelli che invece da fuori magari tribolano, e ci sentiamo con Newsbox domani a 9:05. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente con il discorso del presidente Saragat della seduta del 26 giugno 1946. I candidati hanno 6 ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie. 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte, esplosioni a Kiev con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cooty e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.45 in piazza Pitti per l'Arena Estiva Apriti Cinema, nell'ambito del premio Fiesole ai Maestri del Cinema, in proiezione Sils Maria di Olivier Assayas. Alle ore 19.30 nel chiostro di Villa Vogel per la rassegna Poesia nella città cuna, il nuovo lavoro del danzatore e coreografo non vedente Giuseppe Comuniello in prima italiana. Per Secret Florence, il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni presenta Palazzo Marucelli Fancy in via San Gallo alle ore 18 e alle 19 il sole sorgerà, coreografia di Virgilio Sieni. Per Ville e Giardini Incantati alle ore 21.30 al Forte Belvedere l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac direttore ed Enrico Ruberti al contrabbasso suona musiche di Beethoven, Hofmeister e Haydn. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Daniele Gatti dirige l'Orchestra del Maggio per un appuntamento del ciclo Beethoven. A Vicchio si inaugura Etnica in Piazza Giotto alle 21.30, Roy Paci e Are Tusca in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 a Psicoradio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori a Ponte Alpino, fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cooty e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al Mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
2: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boskovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so se prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
1: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ciclismo, aperto dall'assolo di Pogacar, vittorioso nella prima tappa dopo una fuga solitaria di 70 km. Il Giro di Svizzera propone oggi la seconda frazione, 144 i chilometri con partenza e arrivo a Locarno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Oltre alle parole, un progetto di inclusione interculturale nella zona Firenze Sud-Est.
6: Le 11:04, una buona giornata a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, ben ritrovati in diretta sulle frequenze di Nova Radio, ben ritrovati, in realtà benvenuti a tutti, perché ad una nuova puntata speciale che oggi dedichiamo ad un progetto, il progetto, come già introdotto dalla sigla Oltre le Parole, un progetto di inclusione interculturale che ha riguardato, soprattutto per quanto riguarda oggi noi, quello di cui parleremo oggi, la zona Firenze Sud-Est, un progetto che va in continuità dal 2019, che vedrà di Firenze protagonista, che ha coinvolto 8 comuni dell'area, ovvero San Casciano, Impruneta, Barberino, Tavarnelle, Figline, Incisa, Reggello, Rignano e Bagno a Ripoli e Greve in Chianti, che per questi 3 anni, tra l'altro, Greve in Chianti è appunto anche il comune capofila del progetto. Per raccontare a chi ci sta ascoltando che cosa sia questo progetto, che ha coinvolto tutte le scuole dell'obbligo di questi 8 comuni citati, per un totale di 65 laboratori attivati e circa 360 studenti e studentesse coinvolte, siamo oggi insieme ad una platea di ospiti che vado a subito presentare e che ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Do quindi il benvenuto alla professoressa Jessica Lombardi, benvenuta.
7: Buongiorno, buongiorno, grazie.
6: Che è la referente interculturale per le scuole dell'Impruneta. La professoressa Cristina Turchi.
8: Buongiorno.
6: Che è sempre referente interculturale ma per le scuole di Greve in Chianti. Per quanto riguarda invece la rappresentanza delle dell'aspetto dei facilitatori, in questo caso delle facilitatrici, siamo con Sara Tozzi, che
8: Buongiorno. Torna
6: sulle nostre frequenze. Ciao Sara. E poi accanto a me Sara Gatteschi. Ciao Sara.
8: Buongiorno a tutti e tutte.
6: Che è la coordinatrice del progetto Migranti della zona fiorentina sud-est. Tanti ospiti, non sono neanche tanto abituato io, ma sono felice di avervi tutte insieme qui in studio, anche perché spesso e volentieri siamo abituati ad avere anche tanti vari ospiti, ma per telefono. Avervi tutti qui già mi aiuta a vedersi, con le quali cercheremo di dare un quadro d'insieme di quello che è stata questa esperienza, una restituzione vera e propria, anche se poi insomma sarà l'occasione di parlare di cosa stiamo parlando nello specifico. Partirei proprio da Sara Gatteschi, perché per raccontare cosa sia questo progetto credo sia utile parlare di un primo passo, ovvero quando i ragazzi e le ragazze straniere arrivano nelle nostre scuole e di base non hanno una conoscenza della lingua italiana. Cosa succede in questo caso? Raccontiamolo, anche perché spesso e volentieri ce lo siamo detti anche un po' nelle chiacchierate che abbiamo fatto in preparazione di questa trasmissione. Tra di noi siamo abituati forse a vivere anche un po' in una bolla del parlarne, di dare a volte anche per scontate certe dinamiche, che però credo sia giusto invece a chi ci ascolta raccontare nella sua interezza.
8: Quando arrivano quelli che noi chiamiamo in modo un po' tecnico, però insomma rende l'idea, alunni e alunne neoarrivati e neoarrivate in Italia, si tratta di bambini e bambine che possono andare dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, quindi fino ai 16 anni c'è un obbligo scolastico, comunque c'è un obbligo formativo fino ai 18, e quindi come zona nell'ambito del progetto Migranti e dell'accordo che Arci Firenze ha con la Società della Salute Fiorentina Sud-Est è prevista un'attività di accoglienza che noi facciamo con mediatori e mediatrici linguistico-culturali, quindi persone che possono affiancare la commissione accoglienza dell'istituto a cui si rivolge la famiglia, che è composta anche dalle referenti di cui qui oggi insomma abbiamo due compagne di viaggio, e da un primo colloquio che è utile a ricostruire la scolarità pregressa del bambino o della bambina, le competenze, la scuola può raccogliere informazioni, prevedere una iscrizione alla classe con più informazioni possibile, e poi proseguire l'accoglienza appunto con il supporto della mediatrice o del mediatore, sono quasi tutte donne, quindi della mediatrice a scuola nei primi giorni di scuola. Non sono moltissime ore, però crediamo che sia una attività molto importante proprio per il benessere, in un momento di grande cambiamento che questi bambini e bambine, ma anche ragazzi e ragazze, vivono nell'arrivo in Italia, perché appunto quando si è neoarrivati in un paese.
6: Sono tanti i soggetti che entrano nel racconto di questo progetto, perché chiaramente dalla Regione Toscana, la Società della Salute, però la centralità della scuola è evidente, da qui anche la scelta insomma di avere oggi ospiti con noi chi vive soprattutto questo progetto dal punto di vista della scuola. Chiedo alla professoressa Lombardi se di prendere un po' quello che diceva Sara Gatteschi poco fa, quindi le difficoltà che i ragazzi incontrano quando arrivano, i ragazzi e le ragazze arrivano nella scuola, dal vostro punto di vista, che va poi di pari passo appunto alla richiesta di cui Sara ci parlava poco fa.
4: Allora, quando i ragazzi arrivano nella scuola dipende innanzitutto dall'età dell'alunno. Un conto è arrivare chiaramente in un'età prescolare oppure nei primi anni della primaria, un conto è arrivare nell'età delle scuole medie, per esempio nella secondaria di primo grado, e spesso c'è un spaesamento molto forte di questi ragazzi che si trovano buttati in una realtà completamente diversa, dove l'identità a un certo punto si sgretola, no? Perché è un'esperienza che insomma chi non l'ha fatta a volte non si rende conto. Tutte le parti della propria identità, che magari competenti nella paese di origine, che siano anche cose semplici, diventano improvvisamente un muro altissimo, perché non si può comunicare. E tra l'altro per i ragazzi delle scuole medie ancora di più, perché è una fascia di età che ha già delle difficoltà, insomma, che conosciamo tutti, no? Chi ha figli adolescenti, insomma, lo sa bene. Insomma, sono momenti in cui si cerca di capire chi siamo, di è importantissima la relazione con i pari, e non poter comunicare con i pari oppure con le figure adulte di riferimento è molto difficile. A questo si sommano le difficoltà di studio. Infatti noi di solito, come un po' in tutte le scuole, dividiamo tra gli studenti di cui ha parlato Sara, che sono i ragazzi appunto appena arrivati, ma ci sono anche i figli di stranieri che magari sono anche nati in Italia ma che hanno delle difficoltà linguistiche che poi diventano delle barriere nel momento in cui si vuole progettare un futuro formativo importante, le scuole superiori, le scuole medie. Quindi anche su quello l'impatto della lingua, linguistico, in realtà è molto forte. Per cui ecco, i corsi di italiano, poi insomma ne parleremo di più, però i corsi di italiano sono importantissimi. E un'altra cosa che ci tengo a dire, Sara parlava del primo colloquio, no, con la scuola. Quello è un momento per i ragazzi in particolare, ma anche per le famiglie, fondamentale, perché l'impatto emotivo con l'ambiente nuovo può essere anche molto difficile, proprio anche a livello di sensi, no? Entro in un ambiente che non conosco. La famiglia, se si trova accolta con sorrisi, pazienza, magari con un bel tour della scuola, con un mediatore fondamentale che possa aiutare a esprimersi, a raccontarsi, loro, le famiglie e anche i ragazzi, già parte in un altro modo. Quindi per noi è veramente fondamentale.
6: Chiedo anche alla professoressa Turchi, che è professoressa di lingue straniere, giusto?
4: Sì,
6: se non
4: sì.
6: Vado errato, della scuola di Greve in Chianti, il suo punto di vista, dal punto di vista appunto della scuola, sull'importanza di, che diceva anche la professoressa Lombardi, di questo primo momento, anche perché appunto questo progetto racconta tanti momenti, poi in realtà ovviamente poi il livello di quando si ragiona a tutto tondo di integrazione, inclusione, chiamiamola insomma poi come più ci piace, sono tanti altri anche che escono fuori dalla scuola. Però insomma, certo, il ruolo della scuola, abbiamo detto, vogliamo riportarlo al centro di questa nostra trasmissione. La sua esperienza da questo punto di vista cosa ci racconta?
7: Allora, io ho un'esperienza, diciamo, di 10 anni in questa, sono funzione strumentale da 10 anni, e il ruolo, insomma, della commissione accoglienza è estremamente importante. Perché appunto, come diceva anche la mia collega, ragazzi arrivano, sono anche le famiglie sono molto spaesate, e tu diventi per loro un punto di riferimento nella scuola. Infatti continuamente ti cercano appena c'è un problema, e quello che è anche molto bello, appunto, dopo 10 anni così di esperienza, è poi vedere che ti cercano anche quando sono più grandi questi ragazzi, cioè

0: che viene svolta all'interno delle scuole. Sara, ti chiedo di raccontarci un po' cosa c'è dietro queste 15 ore per laboratorio che leggiamo, che abbiamo citato in apertura della puntata, tenendo conto appunto poi, immaginate chi lo sta ascoltando, che va poi moltiplicato per 65 per dare l'idea della portata di questo progetto che stiamo raccontando.
1: Il progetto Oltre le parole è un progetto molto ampio che si struttura in tanti laboratori distribuiti tra i vari istituti. Sono gli istituti stessi che individuano le persone che parteciperanno, quindi i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, in base alle necessità che loro percepiscono. Quindi il nostro lavoro di facilitatori è quello di, diciamo, in qualche modo in condivisione con i docenti e le docenti, capire quelle che sono le necessità del gruppo che ci si trova davanti e strutturare un lavoro su questo. Ci sono, come diceva anche un po' prima Jessica, dei gruppi in cui il lavoro è principalmente legato all'italiano di base, quindi spesso un lavoro volto a dare degli strumenti, dare del lessico per ragazzi e ragazze che sono neoarrivati magari, che quindi non hanno competenze linguistiche già sviluppate sull'italiano, e mentre ci sono dei laboratori che vertono più sull'italiano dello studio o lo sviluppo di una competenza specifica. Abbiamo lavorato molto sulla competenza scritta, sulla comprensione del testo, però ecco, diciamo, la cosa fondamentale in questo è che uno debba un po' negoziare il contenuto del laboratorio sia con gli studenti e le studentesse sia con i docenti e le docenti, e cercare in queste ore, che comunque non sono tantissime, di essere in qualche modo efficace a quelle che sono le necessità, e questo appunto fa sì che i laboratori siano poi molto diversi tra di sé.
0: Devo dire che dalle parole, insomma, che state collezionando, si capisce intanto questo approccio in generale di grande disponibilità, no? Cioè è chiaro che si entra un po' in un'ottica di dover mettersi anche a disposizione di un qualcosa che non può seguire delle regole ben precise che possano valere un po' per tutti e per tutte. Quindi da questo punto di vista anche l'aspetto che voi siete abituati magari a fare anche nella scuola deve essere messo un po' in discussione, diciamo così, per adattarsi a questo. Lo chiedo magari alle due professoresse, professoressa Lombardi.
2: Sì, sicuramente c'è un lavoro di mediazione anche, direi, no? Perché intanto ogni studente che arriva ha, come abbiamo detto, un background diverso, delle esigenze diverse, ma anche il contesto può essere molto differente, e quindi c'è bisogno di magari dialogare. Infatti spesso si tratta di un team, no? Insieme a Sara ci sono stati i colleghi di italiano che spesso hanno raccontato a Sara quali fossero le esigenze per ogni studente, e questo è molto importante, perché altrimenti insomma non è che vogliamo fargli perdere tempo. Tra l'altro, ora questo vedremo poi come continuare ad organizzarlo, però a volte li facciamo uscire dalle loro classi per fare il corso di italiano, che va benissimo, però è un momento in cui loro non sono in classe, per cui deve essere assolutamente significativo. Su questo vorrei solo aggiungere che è fondamentale la formazione di chi fa questi corsi, perché noi siamo in Italia, ci siamo per fortuna anche basati, e proprio abbiamo insomma dobbiamo solo ringraziare tutto il volontariato che ci circonda, no? Però è vero anche che è importante che il volontario, oppure l'operatore, in questo caso il facilitatore, abbia una formazione specifica, e questo perché si vede poi la qualità, e questo è importantissimo, e la continuità anche.
0: Professore
3: sì,
0: Saturchi,
3: sì. Cioè, il lavoro di team è estremamente importante, la collaborazione con Sara è estremamente importante, perché cioè, ci deve essere appunto un dialogo, no? Appunto, come diceva Jessica, i ragazzi escono dalla classe, ma questo non deve costituire un problema, e non è un problema se c'è un dialogo, ovviamente, del mediatore, del facilitatore, insomma dell'insegnante di L2 con i colleghi di classe. Noi nei nostri

0: istituto, appunto, anche noi li abbiamo quando arrivano, abbiamo sempre dei laboratori, dei corsi attivi, che sono organizzati secondo i livelli di acquisizione della lingua. Abbiamo anche, appunto, un corso proprio di lingua dello studio, perché naturalmente dopo un primo momento in cui si impara la lingua della comunicazione, c'è la necessità poi di acquisire la lingua dello studio per poi, insomma, conseguire anche dei risultati scolastici. E questo, appunto, dicevo, loro svolgono questi corsi, e serve molto il dialogo con i colleghi.
1: Un altro aspetto che mi sembra di capire, e lo chiedo anche a Sara Gatteschi, che sia fondamentale da questo punto di vista, che viene richiesto almeno anche dalle scuole, è la possibilità di programmare, quindi di dare continuità a un servizio. È ovvio che poi magari torneremo anche sui vostri anni di esperienza, magari quanto è cambiato negli ultimi anni questo lavoro, questo laboratorio, perché comunque la società si evolve, cambiano i flussi, cambiano le modalità, anche i profili delle persone che arrivano nel nostro paese. Riuscire a lavorare con una prospettiva un po' più lunga sarebbe l'ottimale. Quanto è difficile riuscire a lavorare in questo caso? Noi siamo molto abituati anche a lavorare in emergenza, però a volte uno dovrebbe anche capire che l'emergenza non è sempre il miglior modo di porsi.
2: Soprattutto con nella migrazione, che è molto legata a una gestione emergenziale, mentre invece no, bisogna uscirne. Devo dire che nella zona fiorentina sud-est comunque c'è una rete di scuole che lavora da tanti anni, veramente tanti, anche come diceva la professoressa Turchi, su questi temi, e questo unito al fatto che comunque i finanziamenti pubblici, insomma, ci hanno sempre sostenuto negli anni anche, insomma, passati, ci dà la possibilità comunque di programmare, anche magari non sapendo quante sono le risorse che si hanno a disposizione, però si programma un orizzonte, si programmano i contenuti, cioè l'orizzonte che loro hanno raccontato, questa collaborazione fra facilitatrici, facilitatori, docenti delle classi, le referenti, è consolidato proprio perché ogni anno viene avvalorato con l'esperienza, con quelli che possono essere anche nuovi profili che emergono nelle migrazioni, con la cura e l'ascolto che la scuola, devo dire in generale, spero, ma sicuramente nella nostra zona, ha delle famiglie che arrivano sul territorio. Cioè le scuole lavorano veramente molto molto bene con tutti gli attori e le attrici, perché la famiglia trova un punto di riferimento, la famiglia e la persona che, insomma, frequenta la scuola.
1: I protagonisti di tutto questo sono ovviamente però gli studenti e le studentesse, e io ringrazio, visto che siamo in radio, dovevamo cercare di farli entrare in qualche maniera, nella radio si usa la voce, allora ringrazio Sara Tozzi per aver fatto anche un po' da reporter all'interno di questi laboratori. Stavamo parlando non sapevo che per l'appunto il notiziario che ci introduceva era quello dedicato alle notizie sportive, allora io direi di partire con un audio che ci racconta, insomma, un po' il punto di vista anche su questa debacle dell'Italia ai mondiali, che immagino sia ovviamente uno dei temi più chiacchierati anche evidentemente nelle scuole. Sentiamo cosa dice uno dei protagonisti, poi Sara magari ce lo spieghi e ce lo contestualizzi, quello ci ascoltiamo adesso.
3: Cosa cambierei? Io toglierei i compiti per casa, perché ci sono ragazzi che vorrebbero stare a casa con la famiglia e giocare fuori con gli amici, e poi ci sono ragazzi che fanno 6 ore e 8 ore di scuola più altre 2 ore di compiti. I compiti sono stati creati per punizione. In Finlandia i compiti sono vietati, però i ragazzi finlandesi sono più intelligenti. Seconda cosa, il calcio italiano fa schifo. L'Italia non ha talento, perché ci sono ragazzi che hanno talento però non possono giocare a calcio, perché nelle loro vie ci sono dei cartelli con scritto 25 euro di multa se giochi a pallone. E poi i campetti sono a pagamento. Facciamo un esempio. Il Marocco nel 2013 era scarso, però grazie al tempo calcistico è arrivato in semifinale dei mondiali. L'Italia nel 2009 era una squadra forte, però nel 2009 i campetti sono stati chiusi e con il passare del tempo l'Italia è peggiorata. dovrebbero aprire i campetti per tutti, non solo per chi ha i soldi.
1: Allora, piccoli appunti per le elezioni 2027 delle varie coalizioni che ci stanno ascoltando per da come preparare i programmi elettorali. Arrivano da chi, Sara?
4: Allora, arrivano da Omar questi suggerimenti, un ragazzo di seconda media, marocchino, di origini marocchine. E la domanda che ci eravamo un po' posti insieme era una, insomma, diciamo degli spunti su cui costruire un po' questa registrazione, era: se tu potessi cambiare una cosa, che cosa cambieresti? E Omar ne ha scelte due, perché comunque sentiva più necessità evidentemente, e è stato molto interessante, a parte che si è impegnato tantissimo in questa produzione e anche nella registrazione, voleva che venisse bene, quindi ha preso molto sul serio. E poi molto interessante il suo punto di vista, secondo me, perché ora siamo anche in tema di mondiali effettivamente, però proprio il fatto di riportare a quella che è la sua percezione, quindi legata appunto all'accessibilità degli spazi dove giocare, al tempo libero per i compiti, quindi a quella che è la sua percezione, quello che lui percepisce come qualcosa di ingiusto, no? E quindi, insomma, secondo me era un bellissimo pensiero quello che poi ha tirato fuori.
1: No, infatti era il contributo da cui volevamo partire, poi ne ascolteremo anche altri nel corso della prossima mezz'ora insieme. Però chiedo anche, insomma, alle professoresse, da qui si riparte dal fatto di dire che effettivamente poi si parla di un progetto che sembra impostarlo, no, quasi come un servizio che ovviamente la comunità dà a queste persone, ma poi c'è un livello di scambio inimmaginabile.
5: Oh beh, assolutamente, anche perché è l'occasione intanto per fare un corso insieme ai compagni in modalità che non sono solo quelle scolastiche tradizionali, no? Qui Sara è stata bravissima perché ha usato anche didattica ludica, ha usato appunto il podcast, degli strumenti che adesso devono essere utilizzati. E una cosa che vorrei far notare, Omar, che tra l'altro appunto conosco bene, e ha fatto tra l'altro dei progressi enormi sulla lingua, anche a livello di scrittura. Parla di due culture, no? Ci parla della squadra marocchina e di quella italiana che invece non funziona, a parte ha ragione ovviamente che non funziona, però l'aspetto delle due culture, soprattutto per le seconde generazioni, è molto forte. Un altro aspetto che insomma, quando si parla di ragazzi stranieri in Italia, no? È importante, la scuola in questo può fare tanto, vuol dire accogliere la cultura di provenienza, quindi magari anche valorizzare la lingua 1 oppure le tradizioni, e allo stesso tempo però raccontare anche la cultura italiana.
0: Sì, a questo vorrei aggiungere una cosa. Dato appunto nel nostro istituto abbiamo sempre creduto che si debba lavorare molto anche sulla mente di chi accoglie, e non solamente sull'integrazione dei ragazzi, cioè. E infatti nel nostro istituto abbiamo mantenuto negli anni una pluralità di lingue straniere. Siamo uno dei pochi istituti che ha tre lingue straniere oltre l'inglese, e grazie anche ad un progetto Erasmus con uno scambio con la Germania, gli alunni hanno la possibilità di viaggiare, perché dobbiamo considerare che attraverso le lingue straniere si affinano proprio quelle capacità di accoglienza, di rispetto, no, dell'altro, di empatia, che sono alla base anche dell'educazione alla pace. E sono uno anche dei, noi nel nostro istituto abbiamo una sperimentazione Montessori, sono anche proprio alla base della pedagogia Montessori, cioè la scelta anche di intraprendere una sperimentazione di questo tipo è stata anche ponderata su questi motivi. E
1: tra l'altro mi raccontavi, quando ci siamo sentiti, di un relativamente a questo progetto Erasmus, sì, con la Germania, di un'evoluzione anche, sì, positiva che, sì, c'è stata. Sì, visto che, sì, proviamo a fare queste trasmissioni per parlare delle problematiche, ma provare anche a dare un minimo di ottimismo alla fine non mi riesce sempre, sì, però Sara ride, ma insomma non ci si prova in qualche modo. E vorrei entrare, poi magari ce lo racconti dopo, sì, questa cosa, però sì, un po' da tutti, il racconto dai vari punti di vista di quanto effettivamente sia cambiato, diciamo in un arco temporale degli ultimi 10 anni, visto più o meno l'esperienza di tutti voi su certi ambiti, si può tradurre in questo lasso di tempo, cioè quanto effettivamente è cambiato e quanto di pari passo, se vogliamo poi aprire anche questo capitolo, la realtà quotidiana che la scuola racconta in maniera migliore di qualsiasi altro evidentemente vada a volte a velocità diversa rispetto a quanto invece non si racconti, sia per quanto riguarda il mondo nostro dell'informazione ma anche quello della politica magari. Intanto però quanto è cambiato dal punto di vista professionale negli ultimi anni questo ruolo? Sara Gatteschi, sì.
2: Ma allora, io credo che dunque negli ultimi 10 anni sicuramente chi come me, le mie colleghe, insomma, lavora nel campo dell'immigrazione, quindi non solo della scuola, è cambiato molto. Più che altro non sono cambiate le persone che si spostano e sempre si sposteranno. Chiaramente siamo passati però da un 2015-2016 in cui in Toscana si facevano anche molte formazioni sull'accoglienza diffusa, quindi c'era un clima culturale in cui si cercava di promuovere un certo approccio a oggi, su cui io faccio anche fatica a trovare le parole. Sicuramente c'è una costruzione di un soggetto che è questa persona migrante, non so, chiamiamola, che viene continuamente attaccata in questi giorni, ancora peggio perché c'è il pattuè, insomma, e tutta una serie di provvedimenti. Questo che cosa comporta in noi che cerchiamo di resistere, ecco, cerchiamo di resistere, credo che anche nelle scuole si senta un po' questo attacco culturale e ci sia però una tenuta che deriva anche da, fortunatamente, anche dalla Costituzione sul diritto all'istruzione, sul fatto che la scuola possa continuare a promuovere appunto la giustizia, come chiedeva Omar, e a rimuovere le barriere. Credo che ci sia una maggiore consapevolezza, ecco.
1: Per tornare a quello che diceva la professoressa Turchi prima, lavorare, quindi importante anche lo chiede la professoressa Lombardi, sulla mente di chi accoglie, insomma.
5: Ah sì, assolutamente, perché userei l'ultima parola che ha usato Sara, che è proprio la consapevolezza. Io vedo negli ultimi anni una maggiore consapevolezza negli insegnanti, che viene anche dalla formazione. Abbiamo avuto i PNRR eccetera, e quelli insomma sono stati ben utilizzati in questo senso, però non è scontata, e quindi ci dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto chi ha una formazione specifica oppure appunto chi ha un'esperienza che ha a che fare con l'accoglienza. È importante proprio diffondere, infatti questo momento, questa trasmissione è preziosa da questo punto di vista, perché anche gli insegnanti più motivati, più a volte magari non si rendono conto, no, delle difficoltà dei ragazzi che hanno davanti. Io i primi anni ho sentito dire con ingenuità, però vabbè, ma a casa parlano un'altra lingua, per forza non parlano la lingua, se non parla la lingua non può fare matematica, per esempio, no? Invece no, perché proprio la lingua 1 è bene che sia portata avanti, allo stesso tempo possiamo facilitare la matematica togliendo la lingua della matematica o semplificandola, quindi sono cose tecniche che però adesso sono un pochino più diffuse nella consapevolezza degli insegnanti, questo aiuta, e poi secondo me sono le persone che fanno la scuola, come tutti gli ambienti.
1: Chiaro, quindi, ovviamente. Ecco.
5: Ma noi siamo anch'io sono un bel gruppo.
0: Sono d'accordo, cioè serve la formazione, è fondamentale. Infatti io colgo l'occasione anche per ringraziare Sara, perché grazie a lei che alcune colleghe nel nostro istituto si sono formate sull'italiano L2, siamo insomma alcune che abbiamo la specializzazione, e questo è importante. Poi dobbiamo naturalmente condividere con i colleghi, c'è qualcuno che è magari più resistente o che semplicemente, come diceva anche Jessica, non ha percezione insomma della difficoltà. Quindi la formarsi sull'italiano e le due, ma anche sulla CAD, sulla cosiddetta classe ad abilità differenziate, perché bisogna imparare che l'insegnante non può fare un'unica lezione, cioè la lezione frontale non esiste più, cioè tu hai una pluralità di ragazzi con competenze diverse e quindi hai bisogno di lavorare in maniera diversa, individualizzata anche all'interno della sua lezione, insomma.
1: Sembra di parlare di cose scontate, perché in realtà diceva è chiaro che chi ha un ruolo del genere debba essere disposto a continuare una formazione per venire incontro a quelle che dall'altra parte sono le esigenze che gli arrivano, però in realtà così scontata se si arriva a doverle esplicitare evidentemente non è. Torno anche da Sara Tozzi, perché prima si faceva riferimento ad una modalità appunto che te metti in pratica anche nei laboratori, che esce dall'ordinario, diciamo così, per aiutare. Questo aiuta molto, si è detto di vari strumenti anche che si usano, l'idea del podcast, chiaramente noi in radio ci fa parecchio piacere parlare anche di questa tipologia. Quali sono insomma le cose che tu ti sei ritrovata magari anche a dover aggiustare ogni tanto di fronte a classi che cambiano da un posto all'altro, da un'età all'altra, o a seconda anche dei paesi di provenienza, delle persone che ti trovi davanti?
4: Allora, gli strumenti, allora, quello che diceva prima Jessica sul fatto di cercare sempre di creare, diciamo, un ambiente che sia più, in cui si abbassi un po' l'ansia, l'agitazione, non ci sia nessuna prestazione da portare, è fondamentale, e anche più facile in un contesto in cui magari non ci sono tanti studenti o tante studentesse, quindi è un gruppo piccolo dove si sviluppa un po' più facilmente un rapporto. Spesso
1: perché forse questo non l'abbiamo neanche detto, abbiamo detto del numero complessivo, ma normalmente sei abituata a lavorare su gruppi di quante persone?
4: Il minimo di persone è 9, possono essere 15 massimo, insomma comunque non sono gruppi molto ampi, e anche perché le competenze poi devono essere un po' lineari, non è difficile lavorare con competenze molto diverse in poche ore, e insomma, quindi diciamo creare un ambiente dove gli studenti e le studentesse si sentano tranquilli ad esprimersi, a provare, a fare tentativi, e è molto importante. Per questo spesso si utilizzano anche metodi un po' più ludici, e una cosa che credo sia molto utile di questi laboratori, forse più di quelli che sono gli strumenti, è proprio fornire uno spazio di espressione e di ascolto per i ragazzi e le ragazze, che spesso in una classe molto numerosa durano fatica ad avere. E poi i metodi variano molto appunto in base alle competenze. Con i ragazzi neoarrivati spesso ho utilizzato metodi di imitazione, di guardiamoci insieme, facciamo una cosa, associamola a una parola, cioè anche cose veramente molto semplici proprio per sbloccarsi. In alcuni casi, soprattutto anche alla primaria, è stato proprio utile a iniziare a parlare, cioè quando avevi davanti un bambino o una bambina che stava in silenzio, queste cose aiutano. E in altri casi appunto si parte magari parlando di sé, parlando di cose molto, molto semplici, molto vicine, si arriva poi ai temi scolastici e quindi a argomenti che si ritrovano nelle materie scolastiche, e insomma vengono fuori cose molto interessanti, e i ragazzi e le ragazze hanno anche voglia di raccontare poi un po' il loro punto di vista in tanti casi.
1: Professoressa, vedevo che annulliva,
5: sì.
1: Se voleva dire qualcosa.
5: Sì, da, volevo aggiungere che appunto una cosa forse che ancora non abbiamo detto è l'importanza in classe del il tutoraggio tra pari, no? Le nostre insegnanti, il nostro istituto, quando arrivano ragazzi appunto stranieri, utilizzano tantissimo questa metodologia, e in classe di 20-25 ragazzi è fondamentale. Quindi a turno, devo dire appunto negli anni questo è cambiato, no? Perché riescono ad aiutare davvero appunto chi non parla italiano con mettendoli a coppia in piccoli gruppi, utilizzando per esempio anche la comunicazione alternativa aumentativa, no? Che l'associazione immagini parole eccetera, quindi tanti nuovi modi per aiutarli, insomma, e si è vista la differenza negli ultimi anni in questo senso. E poi un'altra cosa è il PDP, cioè ormai i ragazzi che arrivano hanno questi piani didattici individualizzati, perché sono, diciamo, considerati giustamente ragazzi con bisogni educativi speciali. Questo vuol dire che il consiglio di classe fa un patto con la famiglia in cui si stabiliscono alcuni aiuti che si possono dare, che sono tempi aggiuntivi, altri strumenti eccetera, e anche questo è un passo importante, insomma, per riuscire ad arrivare al successo formativo.
1: Sentiamo un'altra proposta per il futuro della scuola italiana dai le voci degli studenti e poi torniamo a parlare di tutto questo.
6: A scuola sono più aperta, però a casa mia sono tranquilla e non parlo tanto come a scuola. Io parlo con la mia amica perché lei parla spagnolo come me. Quello che vorrei cambiare nella scuola è che ci fosse un piccolo negozio di alimentari, così che gli studenti che non hanno portato cibo possano comprare quello che vogliono.
1: Io sono cresciuto in Cotte Fontina, a scuola, dai bar della scuola, quindi credo questa, io voto questa mozione assolutamente. Sara.
4: Sì, a parlare era Kaori, una ragazzina peruviana che è arrivata l'anno scorso e che in un anno ha fatto dei grandissimi progressi. La domanda che avevo posto a lei, a un'altra ragazza, era... come, vabbè, c'era la componente cosa vorresti cambiare, che poi porta appunto sulla questione del negozio alimentare, ma era anche a casa sei uguale a come sei a scuola o sei diversa. E mi ha colpito il fatto che avesse detto parlo di più a scuola rispetto che a casa, cosa che magari con altri ragazzi non era capitata, perché qui forse si torna proprio alla questione del rapporto tra pari. Lei dice: una mia amica che parla spagnolo, a casa sono molto più tranquilla, però parlo meno. E questo restituisce anche un po' l'importanza dell'ambiente scolastico, indipendentemente dalla lingua utilizzata, però che sia veicolo anche di un rapporto tra pari in quell'età è molto importante. E, insomma, comunque devo dire che appunto per il momento in cui l'ho conosciuta l'anno scorso, arrivare a questa produzione qua è veramente... veramente tanta roba.
1: A sentire queste testimonianze, sì, verrebbe da dire. E poi volevo far raccontare anche, appunto, visto che stiamo a parlare di buone notizie, anche quello che dicevo prima, accennavo prima alla professoressa Turchi dell'evoluzione di questo progetto Erasmus con la Germania. Sara Gatteschi, ti volevo chiedere, insomma, a sentire queste testimonianze verrebbe da dire davvero forse la scuola sembra un po' l'ultimo argine a tutta una deriva che ci vuole raccontare, invece di barriere che si alzano e che evidentemente poi la realtà dei fatti, forse anche la genuinità dei bambini, delle persone più giovani, distruggono con la semplicità della quotidianità e dei rapporti tra di loro.
2: La scuola sicuramente è un ambiente protetto, proprio tutto l'edificio scolastico. In più i laboratori di L2 di cui parlava Sara sono un ambiente ulteriormente protetto. Quindi si lavora molto sull'abbassamento del filtro affettivo, su un ambiente appunto in cui ci si possa sentire valorizzati, come diceva anche la professoressa, rispetto alla propria lingua madre. Queste attenzioni sicuramente creano un ambiente di benessere, un ambiente di benessere in un momento in cui, ripeto, se si parla soprattutto di alunni, alunne neoarrivati e neoarrivate, non sempre c'è poi fuori dalla scuola. Perché magari, come racconta Omar, il campetto è inaccessibile, quello è un tema comunque, anche il vivere gli spazi esterni in un modo che sia non solo più accessibile, ma anche a livello di collettività. Anche questi sono sguardi culturali sugli spazi in cui tutti e tutte viviamo, no? Quindi probabilmente se riuscissimo a portare quello che è l'attenzione che insomma nelle scuole si continua ad avere e a mantenere, ripeto, con consapevolezza e cura, perché non è un periodo facile, fuori dalle scuole, probabilmente anche nei quartieri, no? Si riuscirebbe a creare maggiori ambienti di benessere, perché noi dobbiamo continuare a cercare di rimuovere gli ostacoli, che sono veramente tanti.
1: Poi non voglio aprire la questione sulle famiglie, perché lì diventerebbe davvero tema di un'altra puntata intera, però sull'esperienza dell'Erasmus, quando si parla di accoglienza, è chiaro che essendoci uno scambio, in questo caso, sì, se non sbaglio, professoressa, sì, Turchi, entra in gioco anche l'aspetto familiare. Ci puoi raccontare, sì, questa esperienza, come si è evoluta negli anni?
0: Sì, allora, noi appunto, proprio perché abbiamo puntato molto sulle lingue straniere, per i motivi che dicevo prima, abbiamo attivi da tanti anni, ormai dal 2012, un progetto di scambio con la Germania, che dal 2019 è finanziato da un progetto Erasmus. E Sara prima parlava di, appunto, l'importanza di rimuovere gli ostacoli. Allora, il fatto che ci sia un finanziamento Erasmus consente non solo ai ragazzi italiani, ma anche a questi ragazzi stranieri, di viaggiare, perché negli anni, in passato, quelli che venivano, cioè, di solito non riuscivano a partecipare alle gite, ma erano proprio i ragazzi stranieri, perché per le condizioni, insomma, di disagio, no, in cui vivevano. E allora, in un primo momento io ho notato questo, che in un primo momento, quando io ho proposto questo scambio, erano un po' sospettosi, va bene, perché comunque si trattava di andare all'estero, di stare appunto in delle famiglie straniere, e quindi non li mandavano. Poi nel momento in cui, appunto, gli è stato fatto vedere che era un'occasione, io ho parlato con tanti di loro, hanno cominciato a partecipare, però non mi riospitavano, cioè, nel senso, venivano, no, in Germania, però avevano difficoltà a riospitare. Ora, ecco, in questi 10 anni io ho visto un cambiamento, perché quest'anno per la prima volta ho avuto delle famiglie straniere che mi hanno addirittura ospitato tre ragazzini stranieri, tre ragazzini tedeschi, quando nel momento dell'accoglienza qui in Italia, e credo che questo sia un segno comunque di integrazione.
1: Un segno che, insomma, dalla scuola, anche dall'esperienza scolastica,
0: passa dalla scuola,
1: e può arrivare anche ad uscire da questo luogo, giustamente, come diceva Sara Gatteschi prima, protetto, ma che ha bisogno poi anche di contaminare il più possibile, se queste sono effettivamente poi le storie che riusciamo a raccontare.
0: Che poi, scusa, cioè, loro hanno avuto la possibilità, allora naturalmente è uno scambio fra due classi, una classe italiana e una classe tedesca. In Germania c'è la stessa situazione, cioè questa classe era una classe mista, con ragazzi che arrivavano dal Bangladesh, da insomma, magari anche territori diversi da quelli da cui vengono invece qui in Italia, e quindi si sono confrontati anche con storie anche molto toccanti, molto, quindi è un momento per loro di crescita importante.
1: Per quanto riguarda, arrivando poi un po' anche alla fine di questa nostra trasmissione, questo nostro approfondimento, tornando sul progetto Oltre le Parole, volevo chiedere alla professoressa Lombardi se ci dà anche un quadro, insomma, di quelle che sono state giusto per capire, so, dargli un senso numerico, il coinvolgimento di quella che è la sua scuola di Impruneta, giusto? Se non sbaglio, sì. Per capire, so, la penetrazione di questo progetto all'interno dei vostri istituti scolastici.
5: Beh, noi abbiamo una scuola che non è grandissima, perché siamo 745 alunni in tutto l'istituto, di cui 165 stranieri, e soltanto l'ultimo anno ci sono stati 24 ingressi, nuovi ingressi, e che sono chiaramente sono tutti confluiti nei corsi L2 insieme ai ragazzi di seconda generazione. Quindi sì, cioè sono numeri che in realtà non tanto grandi, sono importanti, non ancora abbastanza, diciamo, grandi per attivare una classe di A23, che è la classe di italiano L2, no? Che è stata istituita da relativamente pochi anni, perché devono essere ancora un po' di più, a maggior ragione, insomma, è importante avere questo supporto.
1: Sarebbe banale fare la domanda, però insomma, per capire poi l'importanza di questa roba bisognerebbe non avercelo questo progetto e capire l'impatto che l'assenza di un percorso.
5: La prego, sarebbe una catastrofe.
1: Purtroppo sei abituata, certo, a darle per scontato, sì. Ma in realtà, siccome non sono scontate progetti del genere, forse è interessante anche capire anche per quelle famiglie che non ne beneficiano, perché poi in realtà sembra che sia davvero un servizio soltanto a chi beneficia di questi dei corsi di italiano L2. In realtà è un beneficio ovviamente per tutta
5: la comunità. Alla comunità scolastica in generale, assolutamente.
1: Ma siccome siamo troppo abituati a sentirsi dire, no, che si dà qualcosa a qualcuno, sembra di togliere qualcosa a qualcun altro, in realtà qui si sta parlando davvero di welfare a tutto tondo. Certo. Ecco, insomma, è bene anche sottolinearlo. Sara, ci sentiamo un altro contributo e poi ti volevo chiedere dopo, invece, a proposito di questioni particolari che mi avevi un po' accennato, di una scuola particolare, ovvero quella di Fanzano, di una classe dove evidentemente provare a riproporre un qualcosa di standardizzato, diciamo così, non avrebbe potuto funzionare, e poi ci spiegherai il perché.
7: A casa sono diversa rispetto a come è a scuola. A casa mi piace dormire, a scuola mi piace disegnare. A casa sono tranquilla e a scuola sono stanca. A casa mi piace aiutare la mia mamma e a scuola i miei compagni di classe. A casa io parlo urdu e a scuola in italiano. A casa mi piace stare con la mia famiglia e a scuola con i miei amici. A me mi piace stare con la mia famiglia in Pakistan, perché in Pakistan ci sono i miei amici e i miei zii. Per questo mi piace andare in Pakistan, perché quando io vado in Pakistan c'è il fratello di mio babbo in Pakistan. Ogni giorno noi andiamo con lui al parco. In Italia sto bene, ma voglio stare in Pakistan con la mia famiglia.
1: Intanto abbiamo scoperto anche in Pakistan c'è il babbo, quindi è già un punto di novità. No, dici un po' intanto chi era che parlava e poi ti spiegaci un po' questa questione. Dicevamo di Fanzano, ora non che Fanzano sia qualcosa di quasi strano, ma ci spiega la pensare perché l'ho voluta stimolare su questo.
4: Allora, a parlare era Fatima, una ragazza pakistana, appunto, in terza media, e anche qui la domanda appunto era come stai a scuola rispetto a come sei a casa, e secondo me è stata molto puntuale, cioè ha scritto tutte frasi semplici ma in cui dava proprio uno specchio di qualsiasi informazione, e per me è stata bravissima e molto interessante il modo in cui proprio categorizza come a casa e come a scuola, non c'è quasi niente che proprio coincida, però mi ha colpito a casa sono tranquilla, a scuola sono stanca, perché rende l'idea proprio comunque di un ambiente che le richiede uno sforzo grande. Io quando ho conosciuto Fatima era molto diversa da come l'ho trovata quest'anno. Non ho capito subito la sua competenza in italiano, perché era molto ordinata, silenziosa, quindi cioè in qualche modo aveva delle strategie di sopravvivenza che aveva sviluppato, e poi ho capito su cosa dovevamo lavorare insieme, perché appunto andando avanti e conoscendola un po' meglio, appunto in un ambiente non tanto grande, è emerso quello che magari erano più le insicurezze. E ora la vedo diversa, ecco, un po' forse cresciuta, un po' proprio più tranquilla in quell'ambiente lì. E quindi insomma questo parallelismo mi è piaciuto molto. E così come questo ritornare un po' al paese di origine, la famiglia è un tema ricorrente, il paese di origine è un tema ricorrente, i nonni, gli zii, cioè è una cosa che fa parte un po' del trauma di lasciare il proprio paese di origine e che torna tantissimo nei racconti dei bambini e delle bambine. Per quanto riguarda la domanda che mi facevi, allora la scuola di Fanzano è la prima scuola in cui sono entrata da facilitatrice e è una situazione molto particolare perché è una scuola piccola, è una frazione Fanzano in Chianti, dove ci sono moltissimi bambini e bambine kosovari, qualcuno di seconda generazione, qualcuno ne è arrivato, però è evidente che c'è una comunità in quel territorio e ovviamente si rispecchia nella scuola questo. E questa situazione secondo me ha diciamo fatto sì che le insegnanti sviluppassero una sensibilità sul tema della lingua assoluta, cioè la scuola è piena di cartelli in tutte le lingue, di quando parli con le docenti c'è proprio un'attenzione a questo, e è veramente, veramente una situazione particolare. Poi è chiaro che avere tanti compagni e compagne di classe che parlano la sua lingua madre magari rallenta i tempi rispetto all'italiano. Quello che mi sembra è che non influisca assolutamente sulla motivazione, anzi forse la aumenti, perché è come se il fatto che la comunità sia forte desse più continuità al progetto migratorio, no? Mentre magari questo non succedeva per i bambini e le bambine ucraine, quando arrivavano sembrava una cosa provvisoria e quindi erano poco motivati a imparare la lingua. Quindi questo è un po', secondo me è interessante anche vedere un po' le varie cose, perché ti rendi conto di quanto la scuola rispecchi un po' la situazione territoriale, la situazione anche dei progetti migratori. E le docenti rispondono, almeno provano a rispondere con gli strumenti che ci sono a questo.
1: La formazione di chi poi è attore principale, grazie Sara intanto della testimonianza che hai condiviso con noi, chiaramente insomma l'importanza l'abbiamo detto più volte, poi tutto nasce però dalle risorse che ci vengono messe e lì entrano in gioco attori diversi che sono a caduta, insomma dalla comunità europea alla regione toscana e tutti gli altri soggetti, però questo fa capire quanto evidentemente anche l'aspetto della scelta politica vada ad indirizzare quello che noi stiamo raccontando. Non è una roba che arriva così per caso, arriva per precise scelte politiche. Quindi chiedo un po' a tutte voi, per concludere questa puntata, quello che può essere un po' l'auspicio per i prossimi anni, quelle che chiedeva Sara insomma ai suoi alunni e alunne, cosa vi piacerebbe a voi rispetto invece ai progetti di L2, insomma in generale parliamo di Oltre le Parole, intanto rimaniamo su quello per il futuro. Quale potrebbe essere insomma la cosa il desiderata da parte dei vari soggetti in campo per poterlo mantenere o migliorare? Sara?
2: Allora sicuramente a me mantenere già insomma non è poco, se proprio desiderata può essere riuscire a lavorare, come diceva anche la professoressa, sulla lingua madre, sull'L1, valorizzandola il più possibile, non solo veicolando a scuola che appunto il plurilinguismo, il mantenimento della lingua madre è fondamentale anche per l'apprendimento della lingua seconda in questo caso, ma cercando di sostenere l'apprendimento a volte per esempio della lettoscrittura di lingue come la lingua araba che si rischia di perdere nella migrazione, perché poi sono tematiche che possono riemergere con l'età insomma adolescenziale ma anche giovani adulti come un vulnus, ecco. Quindi quello mi piacerebbe.
1: Professoresse?
5: Ma sicuramente appunto è importante che il progetto continui, che possano essere sperimentate anche delle altre modalità, per esempio anche aggiungendo il corso pomeridiano invece che soltanto al mattino, forse cercando il modo di coinvolgere anche questi soggetti di cui abbiamo parlato meno, che sono le famiglie, no? Noi abbiamo anche nel nostro istituto un'associazione che si occupa della lingua 2 per le famiglie, ecco, forse integrare tutto potrebbe essere un aiuto sicuramente.
0: Sì, senz'altro, puntare anche sull'acquisizione, proseguire insomma ad apprendere anche la loro lingua mi sembra che sia importante, valorizzare appunto la cultura di provenienza, Per dire, nel nostro istituto sono anni che mi piacerebbe attivare una commissione accoglienza un po' diversa, cioè fatta non solamente da docenti ma anche dai ragazzi. Ho questo progetto per il futuro, questo anche per stimolare insomma una predisposizione anche alla cura, no? Cioè mi prendo cura di te, tu arrivi da un altro paese, hai tante necessità, e quindi mi piacerebbe che fossero molto di più i ragazzi a prendersi cura di loro.
1: Sara?
4: Ma io, oltre a condividere insomma quello che è stato detto, credo che sia importante che questa cosa sia una cosa di cui si fa carico in qualche modo la società tutta, e quindi che ci siano più forme di sostegno a questo, se si vuole veramente dare a tutti gli stessi strumenti a rimuovere gli ostacoli. Come diceva Sara prima, c'è una questione sia di documenti, la questione della cittadinanza è una questione molto importante, c'è una questione economica che non è trascurabile, è venuta fuori più volte, insomma ci sono tanti aspetti. L'aspetto linguistico è uno di questi, è molto importante. La scuola mi sembra che, almeno per come l'ho vissuta in questo momento, in questa zona, che cerchi di utilizzare tutti gli strumenti che ha. Non sono tanti, anche il laboratorio Oltre le parole è molto prezioso, ma non sono tante ore. Alcune scuole riescono ad attivare corsi di alfabetizzazione, altre no. Insomma, anche dare un supporto al lavoro dei docenti e delle docenti sarebbe importante. Quindi insomma credo che la volontà spesso ci sia, e anche la disponibilità, però che se uno volesse veramente farsi carico delle persone per effettivamente rimuovere gli ostacoli, ci sarebbero tanti aspetti su cui intervenire.
0: Molto importanti sono anche queste ore che abbiamo di potenziamento, queste cattedre di potenziamento. Noi stiamo utilizzando infatti la cattedra di potenziamento prevalentemente per organizzare questi corsi di italiano L2, quindi tu poi hai più possibilità, no? Quindi abbiamo il supporto di Sara, abbiamo il nostro, cioè internamente, sì, queste, sì, certo, queste ore qua.
1: Allora, visto che siamo giunti al termine di questa puntata, intanto vi ringrazio, anche perché so che insomma in realtà la scuola è finita fino a un certo punto, perché è tempo di esami e avete i vostri impegni in realtà nell'arco anche della giornata, quindi vi liberiamo e vi ringrazio davvero tanto della vostra testimonianza quest'oggi. Ringrazio anche Gabriella Valenti, che non viene mai al microfono, ma per diciamo l'aiuto prezioso che mi ha dato per realizzare questa trasmissione, ma in realtà non soltanto per quello, ma per quello che rappresenta, per tutto questo progetto per l'Arci di Firenze. Vi ricordo che questa puntata sarà poi disponibile per essere riascoltata sul sito di Nova Radio, novaradio.info. Verrà realizzato un podcast che, insomma, visto che abbiamo detto, mi fa piacere, insomma, l'avete detto voi, che possa essere uno strumento prezioso di diffusione di quello che è stato, di questa esperienza. Cercheremo di usarlo in questo senso. Grazie mille davvero. Si conclude a questo punto però con l'ultimo audio. Ce lo introduci, Sara, se
4: sì,
1: ti ricordi qual è l'ultimo?
4: Certo. L'ultimo audio è di Bano, una ragazza pakistana in seconda media, e avevo letto con loro un estratto di il libro di Michele Arena, Dipende dalla classe, in cui si parlava di un ragazzino marocchino che rispondeva alla sua professoressa, che lo, diciamo, in qualche modo spingeva a leggere, gli ricordava l'importanza della lettura, dicendogli: è evidente, professoressa, che lei non è mai stato un ragazzo povero e marocchino di 13 anni nella scuola italiana. Gliel'ho fatto leggere e Bano ha deciso di parlare di questo, quindi lascio la parola a lei.
1: E penso che insomma possa essere il miglior modo per salutarsi. Grazie quindi davvero alla professoressa Cristina Turchi, alla professoressa Jessica Lombardi, a Sara Gatteschi, Sara Tozzi, grazie mille di essere stata con noi.
4: Grazie.
0: Grazie.
8: Quello che ho detto nella storia di Ahmad è la verità. Alcune volte le professoresse non vedono i problemi dei ragazzi e bambini. Io penso che venire a scuola non è una cosa molto faticosa, perché fa imparare tante cose, come leggere, scrivere, contare e altre cose in cui hai difficoltà. Però una cosa che non piace ai ragazzi sono i compiti. Le professoresse danno i compiti per far conoscere meglio, una cosa che non sa un ragazzo. Però alcune volte penso anche che i ragazzi però così non possono passare il tempo con famiglia, con amici o uscire fuori. Io prima di tutto non sono né contro le scuole, né contro le professoresse, né contro altre persone, però questo è il mio pensiero, e volevo dire come hanno la vita alcuni ragazzi, o forse alcuni ragazzi della mia età pensano uguale, per non far rimanere i professori e professoresse, ma per far capire com'è la loro vita. Lo so che anche alcuni adulti e bambini non passano la vita molto felice, anche loro hanno delle difficoltà, forse più dei ragazzi. Un'altra cosa che voglio dire è che alcuni ragazzi hanno problemi familiari, ma fanno un sorriso finto per non far accorgere le persone. Sarebbe bello se le professoresse e i professori chiedessero della nostra vita e capissero i nostri problemi.
9: Oltre alle parole, un progetto di inclusione interculturale nella zona Firenze Sud-Est.
10: Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
11: L'associazione La Melagrana APS di Firenze è il volto del terzo settore dei salesiani in città. I progetti sono rivolti prevalentemente a giovani in situazioni di vulnerabilità e di disagio sociale, con l'obiettivo di dare sostegno a famiglie e minori in difficoltà. Tra i servizi, un centro semi-residenziale per minori, un appartamento per care leavers, due doposcuola nelle parrocchie di Via Gioberti e di Via di Torregalli, quest'ultimo ospitato in locali che avrebbero bisogno di completa ristrutturazione e su cui l'associazione sta raccogliendo fondi. Ma anche progetti culturali, laboratori creativi e altri progetti di volontariato. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Aspettati, direttore della Comunità Salesiana di Firenze e Scandicci.
12: L'associazione La Melagrana è nata diversi anni fa ormai in seno alla Comunità Salesiana di Scandicci come una sorta di contenitore di una serie di attività, ma soprattutto in vista dei servizi a favore dei ragazzi, dei giovani, adolescenti e preadolescenti con situazioni di disagio e di marginalità. Nata a Scandicci, adesso come la Comunità Salesiana è su Firenze e su Scandicci, ora anche su Firenze.
11: Tra i progetti che avete ce ne sono alcuni rivolti ai minori?
12: Beh, sicuramente uno dei nostri servizi principali è il progetto della comunità semiresidenziale. È un centro diurno dove in questo momento una ventina di ragazzi, adolescenti e preadolescenti trascorrono una buona parte della loro giornata, perché escono da scuola, vengono lì da noi in questa struttura dove con alcuni educatori e molti volontari di fatto in un ambiente assolutamente familiare studiano, fanno altri tipi di attività, sono in contatto con l'oratorio e questo appunto da lunedì al venerdì, facendo queste attività senza perdere il contatto con la famiglia assolutamente, no? Quindi è un servizio che si pone come ponte tra la famiglia e di sostegno alle famiglie e un pochino più in difficoltà, ecco.
11: Avete anche un servizio dopo scuola?
12: Sì, diciamo all'interno della Melagrana, sia a Firenze sia a Scandicci c'è un'altra serie di servizi, soprattutto di sostegno allo studio, e che veramente in questo momento servono decine e decine di ragazzi, e in particolare ecco quello di Scandicci in questo momento che svolge un servizio egregio ha qualche difficoltà proprio per una situazione in cui gli ambienti avrebbero bisogno di una ristrutturazione importante e noi siamo in questo momento alla ricerca di partenariati di persone che ci vogliono un pochino aiutare per riuscire a sistemare questi ambienti, per poter continuare a accogliere ragazzi e poterne accogliere sempre di più, perché la richiesta è veramente enorme.
11: Per contattarvi, per informarsi sulle vostre attività e sui vostri progetti?
12: È molto semplice, basta scrivere a info@lamelagranaaps.org e cercare La Melagrana APS su Facebook e su Instagram.
10: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
13: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
14: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori a Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
13: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
15: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Un saluto, psicoascoltatrici e psicoascoltatori. Prima di ascoltare la seconda parte dell'intervista a Gianfranco Aluffi dedicata allo IESA, oggi iniziamo la puntata di Psicoradio con una nuova rubrica, una rubrica dedicata al cinema e al cinema in particolare in relazione con la salute mentale. Ciascun redattore di Psicoradio proporrà un film che ha per lui o per lei un significato particolare.

0: Recentemente ho visto il film Elena della regista brasiliana Petra Costa. Il film è uscito nel 2012. La regista racconta della sorella maggiore Elena venuta a mancare quando lei aveva appena 8 anni.
1: Elena, I had a dream about you last night. You were walking in the streets of New York. They wanted me to forget you, Elena. Our mother said that since you were 4, you knew that you wanted to be an actress. When I ask her about you, she tries to smile. But I look at her and know she's thinking of you. Always thinking of you.
0: Mi ha colpito molto il modo in cui la regista parla della sorella. Il film inizia con Petra Costa che chiama per nome Elena. Va a cercarla a New York, dove Elena si era trasferita per realizzare il suo sogno di fare l'attrice, come sua madre prima di lei.

0: hoping to find you in the streets.
1: Where?
0: O mundo tá vazio.
1: Tá.
0: Você tá só. Completamente só.
2: Petra Costa racconta l'entusiasmo della sorella nel continuare a studiare recitazione e danza, la gioia di scoprire una città magica come New York, le audizioni, il fascino del mondo dello spettacolo. La regista racconta come, nel suo viaggio, si immagina e spera di vedere Elena tra la folla dei passanti nella metropoli statunitense. Una speranza mai sopita, folle e miracolosa. Nel racconto della vita di Elena, piano piano, l'entusiasmo e la magia della città si trasformano in delusione e dolore. Audizioni senza risposte e ancora la città si trasforma lentamente in un luogo cupo, anonimo, privo di calore e di amore. Il dolore,

0: Eu desisto. Desisto porque meu coração tá tão triste.
1: Il film è anche visivamente meraviglioso, nella sua gioia della scoperta e della ricerca dei sogni, e anche nel dolore più cupo della scomparsa. Il film è soprattutto un modo per Petra di dare una forma al suo dolore, forse per superarlo, per cercare un senso, per non farlo restare perso nell'oblio. Il risultato è, per me, un lavoro stupendo, nel quale ritrovo anche il mio dolore personale, per una perdita molto simile a quella raccontata nel film.

0: Il film Elena è visibile su Netflix.
1: Psicoradio.
2: La radio
1: della mente. Oggi ascolterete la seconda puntata di un'intervista che abbiamo realizzato col dottor Gianfranco Aluffi. Nella prima parte, andata in onda qualche settimana fa, avevamo parlato soprattutto della storia dello IESA, che significa inserimento eterofamiliare supportato di adulti, e cioè un modello di cura in cui le persone con disagio psichico convivono con persone che le ospitano.
3: In questa puntata continuiamo a parlare di IESA con Aluffi, ma vi raccontiamo anche quali sono le attività del CEDRI, il Centro Europeo di Documentazione e Ricerca e Informazione sullo IESA, che ha sede a Collegno, in provincia di Torino. Ne parliamo con la dottoressa Chiara Laura Riccardo, che ne è la coordinatrice.
1: Riprendiamo il discorso con il dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
3: In quali paesi europei si è radicato e sviluppato maggiormente lo IESA? E ha delle varianti particolari nei diversi contesti in giro per l'Europa?
4: Nei paesi europei in cui si è radicato e sviluppato sono soprattutto il Belgio, la Francia, il Regno Unito, la Germania, dove io ho avuto appunto modo di apprendere questa pratica, e diciamo queste sono le realtà dove è più presente, più diffuso, ma è diffuso anche in altri paesi al mondo. Però restando all'Europa, queste sono le realtà dove è più presente. La realtà del Regno Unito è una realtà molto, molto importante anche da un punto di vista numerico. Hanno dato anche un nome allo IESA che a me piace molto, che è Shared Lives, cioè vite condivise, no? Che è un nome veramente anche un po' più così rappresentativo, perché di fatto si condividono dei momenti di vita con le persone, quindi secondo me è molto più bello per esempio di IESA, però vabbè, accontentiamoci.

Le differenze sostanzialmente sono un po' quelle, nel senso che noi siamo l'unico paese al mondo che ha superato l'istituzione della clinica psichiatrica, dell'ospedale psichiatrico, che ha superato, diciamo, secondo quanto previsto da una legge. In realtà mi permetto di dire che ci sono delle realtà ancora di ricovero che, anche se sono più piccole, anche se sono diciamo più ben decorate, più ben curate, se il personale apparentemente insomma è diverso da quello dei nostri manicomi, sono delle realtà ancora dove le persone vengono inserite e poi spesso dimenticate, no? Abbiamo una casistica elevatissima di persone inserite in struttura che cronicizzano e che diciamo

passano il resto dei propri anni appunto in posti dove talvolta è anche preclusa la possibilità di uscire liberamente. Quindi diciamo che abbiamo superato l'istituzione manicomiale, che era veramente impresentabile, ma mentalmente un certo tipo di approccio deve ancora culturalmente essere superato. Però detto questo, l'Italia è appunto l'unico paese al mondo dove a organizzare lo IESA non è la clinica, ma è il Dipartimento di Salute Mentale o quello che sia, insomma, comunque è un'iniziativa territoriale. Ci sono alcune realtà al mondo dove sono delle associazioni, per esempio, ad organizzarlo. Ci sono anche realtà dove le associazioni sono laiche, altre di ispirazione religiosa, quindi si differenziano un po' dai modelli più diffusi, che sono quelli dati in mano proprio alle cliniche, quindi agli ospedali psichiatrici. In Italia c'è questa grande differenza e quindi mi piace sottolinearla, insomma.

0: Le chiedo solo telegraficamente perché mi ha incuriosito in quali altri paesi extraeuropei è presente questa istituzione.
1: Ma allora, negli Stati Uniti, nel Canada, proprio in questi giorni stiamo terminando la redazione del nuovo numero della nostra rivista di Infosfemi, di cui magari vi parlerà dopo la dottoressa Riccardo, che però contiene anche un articolo proprio sull'OIV in Canada, soprattutto diciamo Nord America, ecco, come applicazione che sia conosciuta. Poi ci sono delle forme simili ESA, magari anche in altri paesi, ma non hanno quell'organizzazione, diciamo, moderna, no, di questo tipo di pratica, ecco. Quindi soprattutto in Nord America.

0: bene. Egle?
1: Dal punto di vista finanziario, funziona ovunque allo stesso modo?
2: No, dunque se per ovunque intendiamo ovunque nel mondo, ovunque in Europa, dico di no, ma anche se intendiamo in Italia dico di no, perché ci sono realtà diverse a seconda delle regioni. In Italia, dopo vi parlerà la dottoressa Riccardo della diffusione, però ci sono realtà dove, diciamo, è un tema gestito dai servizi sanitari e dai servizi sociali insieme. In altre realtà è un tema esclusivamente di tipo sanitario. Quindi già questo, da un punto di vista finanziario, fa delle differenze. E ci sono inoltre delle realtà dove per facilitare le cose da un punto di vista amministrativo, ma assolutamente muovendosi in maniera disastrosa da un punto di vista terapeutico riabilitativo, appunto l'istituzione che organizza lo IESA rimborsa le spese alla famiglia, le spese mensili alla famiglia direttamente senza passare dall'ospite, cioè dal paziente, che è un qualcosa di non molto utile a un percorso. Quindi anche in Italia ci sono delle differenze, sebbene io abbia lottato per anni per ricondurre tutto al modello italiano, eccetera, però purtroppo, come possiamo amaramente constatare, spesso sono gli aspetti amministrativi che determinano i percorsi di cura e le ricadute cliniche rispetto ai soggetti. Quindi questo è un aspetto un po' triste che però si trova non solo in Italia, ecco.

0: La voce che stavate ascoltando era del dottor Gianfranco Aluffi. Ora invece poniamo una domanda alla dottoressa Chiara Laura Riccardo, coordinatrice del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Informazione sullo IESA.
1: Di quali dati dispone l'osservatorio? Si può fornire i dati principali e sono magari dati pubblici? E se eventualmente un cittadino vuole consultare la vostra documentazione, come può farlo?
2: Buongiorno. Per quanto attiene i dati che attualmente il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA ha disponibili, riguardano la raccolta di quelli che sono i progetti attualmente attivi in Italia, nell'ambito ovviamente dell'applicazione del modello IESA, nelle regioni dove i servizi IESA sono ovviamente attivi. Ci tengo però prima a illustrarvi brevemente, poi arriviamo ai dati, quelle che sono le attività che caratterizzano il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, perché ci aiuta a comprendere poi la complessità anche dell'attività di raccolta dei dati caratterizzanti lo IESA in Italia. CEDRI for IESA, che è l'acronimo del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, nasce nell'anno 2022, viene istituito a Collegno, con l'obiettivo e la finalità di valorizzare e promuovere il modello IESA attraverso tre grandi aree di attività. La prima, un'area dedicata alla documentazione, cercando di aggiornare ed arricchire costantemente un archivio di documentazione scientifica e storica proveniente da tutta Europa, grazie alla rete consolidata che negli anni il centro esperto Regione Piemonte IESA dell'ASL Torino 3 ha costruito, garantendo a ricercatori, studenti interessati al modello IESA l'accesso alla consultazione di documenti scientifici. Attualmente abbiamo a disposizione circa 60 testi che riguardano lo IESA in Italia e in Europa. Abbiamo a disposizione articoli scientifici raccolti, abbiamo a disposizione tesi di laurea e anche un ricco archivio multimediale di video, fotografie, podcast che raccontano la diffusione dello IESA in Italia e in Europa. Liberamente accessibile contattando il centro presso i contatti telefonici e mail che sono presenti in rete, cercando Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.

Un'altra importante area di attività è quella relativa alla ricerca. Il dottor Aluffi prima citava la rivista di FNAS Family, che è l'edizione italiana della rivista europea sullo IESA, che è arrivata ad oggi al 10° numero e Cedri for IESA ne coordina la redazione e l'attività ormai da circa 10 anni. Unitamente a questo c'è poi l'area della formazione, e anche qui il dottor Aluffi brevemente vi ha già illustrato, che ci vede annualmente impegnati nella progettazione del corso di formazione per operatori IESA, proprio per garantire che i professionisti che si affacciano ai servizi IESA italiani siano dotati di un'adeguata formazione specifica per poter operare in questo campo. Da circa un anno e mezzo, nell'ambito delle attività di Cedri for IESA, abbiamo istituito la sezione italiana del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, e qui arriviamo ai dati di interesse. All'interno della sezione italiana di Cedri for IESA si sono affacciati e hanno aderito all'iniziativa diversi servizi IESA italiani, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana e Regione Veneto, che sono le regioni italiane dove principalmente oggi sono attivi dei servizi IESA. Semestralmente con questi servizi raccogliamo i dati di attività. L'ultima rilevazione l'abbiamo condotta a dicembre del 2025, arrivando a dimostrare come il numero di progetti nella storia del servizio, quindi dalla nascita dei servizi in queste regioni ad oggi, si aggira intorno ai 790, con un numero di progetti attivi a dicembre 2025 di 143. Di questi 74 full time e 53 part time, con un importante numero anche di progetti in attesa di attivazione che fotografano come ci sia un motore costante anche da parte dei servizi territoriali di ricerca di opportunità di inserimento in IESA di persone che ne possono beneficiare, che sempre a dicembre 2025 era di 41. Quindi numeri importanti in quella che è una situazione italiana dove Cedri for IESA cerca costantemente di operare affinché il modello IESA sia opportunamente valorizzato, ed è uno, come vi dicevo, dei principali obiettivi del nostro centro di documentazione, ricerca e formazione.

0: starting to lose faith. I criteri che vengono adottati per la selezione dei partecipanti sono ovunque gli stessi?
1: Sono tendenzialmente diversi di servizio in servizio, ma fanno tutti riferimento a un qualcosa che li deve precedere, perché non è semplice trovare dei volontari, quindi è importante mettere in campo delle campagne informative rivolte alla popolazione, proprio mirate a trovare delle persone disponibili a offrirsi per ospitare persone sconosciute. Quindi c'è, prima dei percorsi di selezione ci sono proprio delle campagne informative e dei percorsi di avvicinamento alla società, alle persone, in modo da poter arrivare a trovare qualcuno intenzionato a partire con un progetto di accoglienza. Dopodiché abbiamo la selezione vera e propria, che consiste in 4, 5, 6 fasi ben strutturate, da dei primi colloqui di spiegazione a colloqui semistrutturati dove si approfondiscono tutte le informazioni sui soggetti, visite domiciliari, eccetera. E poi c'è una fase altrettanto importante, che fa parte sempre della selezione ma ha anche una valenza formativa, che è la messa in gioco, no? sul piano, diciamo, anche emotivo, ma comunque di contenimento, di relazione, che viene fatta in qualcosa che ha anche appunto una valenza formativa. E al termine di tutto questo, se la persona si è rivelata idonea, entra a far parte di una banca dati. Questa è un po' la nostra realtà. Ci sono realtà dove il percorso è molto più breve, realtà dove invece il percorso è ancora più lungo. Ognuno le adatta un po' sulla base della sua esperienza e di quello che ritiene sia meglio fare. Però, diciamo, la media dei paesi europei si assesta su questo tipo di frequenza e di selezione, per cui, insomma, grandissime differenze non ci sono, ma ci sono delle differenze minime.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
3: Psicoradio, la radio della mente.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran, con le firme per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano, che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma, tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano rallentamenti tra il Bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni: per un guasto agli impianti di circolazione tra Incisa e Rignano, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Azienda.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema nell'ambito del premio Fiesole ai maestri del cinema in proiezione Sils Maria di Olivier Assayas. Alle ore 19.30 nel chiostro di Villa Vogel per la rassegna Poesia nella città Cuna, il nuovo lavoro del danzatore e coreografo non vedente Giuseppe Comuniello in prima italiana. Per Secret Florence, il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni presenta Palazzo Marucelli Fancy in via San Gallo alle ore 18 e alle 19 il sole sorgerà, coreografia di Virgilio Sieni. Per Ville e Giardini Incantati alle ore 21.30 al Forte Belvedere l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac direttore ed Enrico Ruberti al contrabbasso suona musiche di Beethoven, Hofmeister e Haydn. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Daniele Gatti dirige l'Orchestra del Maggio per un appuntamento del ciclo Beethoven. A Vicchio si inaugura Etnica in Piazza Giotto alle 21.30, Roy Paci e Aretusca in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 a Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La Società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdp.prato@libero.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Nova Radio Città Futura,

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Pipilì tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiate in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni, si ricorda che fino al 1° luglio, per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cooty e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: tutti. Nova Radio Città Futura.
1: Radio in network.
2: Ciao Giada, scusami Corenecchilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al tuo prato.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mari.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov. Mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti. Vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca Sudafrica, Svizzera Bosnia, Canada Qatar e Messico Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: 81 secondi.
6: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In un cantiere stradale il rischio più importante è quello che non ti dà tempo di reagire, l'investimento. E per questo la sicurezza qui comincia da una parola semplice: visibilità. Non basta stare attenti, serve essere visti, sempre. Gli indumenti ad alta visibilità non sono un dettaglio, sono un segnale umano nel paesaggio del traffico. E i mezzi devono farsi riconoscere: lampeggiante in funzione, dispositivi luminosi efficienti e, quando serve, delimitazione con coni anche in sosta. Nei punti critici contano anche gli occhi del mezzo, specchietti puliti e retrocamere dove l'ingombro crea angoli ciechi. Poi c'è la regola più severa: se la visibilità è scarsa o limitata e può scendere sotto i 100 metri, l'attività si ferma. Perché la fretta non vede la nebbia, ma la nebbia cancella noi. E nella zona di lavoro la logica è chiara: segnaletica e comportamenti coerenti con gli indirizzi operativi, percorsi separati per mezzi e pedoni, parcheggio con il muso verso l'uscita. Sono dettagli? No, sono secondi guadagnati quando serve. Su strada la prevenzione è luce, se non ti vedono non possono evitarti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 71 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio, the best music in town.

cose, racconta che adesso la vita è tutta un'altra cosa, che si diverte alle feste. Giacomo ha parlato coi suoi di futuro mestiere, ogni tanto ripensa alla campagna inglese, della musica bella. Io rimango a piedi di nuovo, ma in fondo mi piace sentirmi da solo, solo con un uomo.

0: Sputnik.
1: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
2: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik e entriamo in onda un po' in ritardo, però con un'ottima motivazione, perché abbiamo un ospite in studio live oggi. Qualcuno sui nostri social magari l'avrà già notato, c'è appunto in studio del Nova Radio, è venuto a trovarci Effenberg, ben trovato.
3: Ciao.
1: Buongiorno. Ciao, sono contenta di ospitarti. Era un po' che non passavi agli studi di Nova Radio, tant'è che Nova Radio ha fatto in tempo anche a cambiare sede.
3: Esatto, sì.
1: E ci ritrovi in questa rinnovata, però, dai.
3: Bellissima sede. Un po' difficile da raggiungere in macchina, ma molto bella.
1: Parecchio difficile, come a diverse zone di Firenze. Poi noi siamo appunto un po' nel mezzo dei cantieri in questo momento, di tutti i cantieri della tranvia. Allora, noi ti ospitiamo oggi per parlare e ascoltare il tuo disco Tutti Drogati, che è uscito ad aprile scorso e che riascoltiamo appunto volentieri, perché sarai stasera ospite di una listening session al periodico 11.11 in piazza Edison a Firenze. Fra l'altro, uno spazio un po' particolare. Cosa vuol dire che ci sarà una listening session? Parto un po' da qua.
3: Allora,
1: che succederà, lo sai?
3: Non ne ho idea. So solo che allora, ha organizzato tutto Giacomo Laser, non so se conoscete. Vabbè, e
1: sì?
3: Praticamente ci sarò io. Poi ci sarà uno scrittore, ci sarà una contorsionista e un ballerino, e non ho idea.

0: di cosa succederà, ma veramente non lo so.
1: Ma quindi tu hai portato la chitarra per venire da noi a suonare live oppure per suonare più tardi?
0: Per tutte e due, perché comunque mi hanno detto comunque porta la chitarra, quindi io l'ho portata.
1: Vabbè, se gli elementi sono questi e nasce qualcosa, potrebbe essere qualcosa di molto, molto bello. Ricordiamo anche l'orario in cui ci troviamo in questo spazio.
0: Alle 19 stasera.
1: Alle 19. Noi invece ti terremo qui per un'altra mezz'oretta circa. Io partirei dall'ascolto di un estratto del disco. Dicevamo che potremmo ascoltare la title track di questo album, Tutti drogati. Io la metto e poi torniamo a parlare del tema del disco, di questo pezzo e di tutto il resto che ci vorrai raccontare. E grazie per essere qui, ovviamente.
0: Grazie a voi.

Cari amici, siamo tutti dei drogati. Ci difendiamo dalle nostre nottate.

0: Effenberg, lo ascoltiamo con, l'abbiamo ascoltato con tutti i drogati, è la title track del nuovo disco, quello uscito ad aprile scorso. Il disco ce lo racconta oggi Stefano, ospite in studio a Nova Radio. È stato bello iniziare a questo pezzo perché così riprendiamo il filo del discorso. Il disco, il titolo del disco fa riferimento un po' alla fase che stiamo vivendo nell'ambito, diciamo così, della nostra socialità e del rapporto con gli altri, col mondo esterno. Siamo tutti un po' in una dimensione un po' distopica, asociali ma allo stesso tempo troppo sociali, anestetizzati ma anche bombardati continuamente da stimoli. Tu ci racconti quindi come tutti i drogati.
1: È calzante. Sì, è una descrizione perfetta, perché effettivamente siamo iperconnessi e disconnessi allo stesso tempo. E, diciamo, nel disco mi riferisco a una dipendenza in senso ampio, quindi non esclusivamente appunto alla dipendenza da sostanze, ma in realtà c'è anche questa, soprattutto su questo pezzo, ma la dipendenza che può essere, non lo so, dagli algoritmi, ma dagli schermi, ma anche dal weekend, dalle aspettative, no? Ovviamente dalle relazioni. E mi sono accorto quando scrivevo questi pezzi che alla fine tutti più o meno erano legati proprio da questo tema, dalla dipendenza, no? E pensandoci bene mi è venuto in mente che noi siamo un po' abituati a credere che la dipendenza sia un incidente di percorso che magari ci può capitare durante la nostra esistenza, però in realtà appena apriamo gli occhi, appena vediamo la luce, siamo da subito dipendenti da qualcuno, no? Quindi ho voluto anche un po' rivalutare, rivedere la dipendenza anche come, tra virgolette, una condizione un po' esistenziale dell'essere umano.
0: Come hai detto, è un tema che attraversa tutti i pezzi. In che modo, come lo sviluppi nell'ambito del disco?
1: Allora, è una cosa che ci ho pensato, me ne sono accorto a posteriori, nel senso che quando scrivevo i pezzi non mi ero accorto che quasi tutti i pezzi avevano più o meno dentro questo concetto di dipendenza, no? Ci sono altre canzoni che dove in Tutti i drogati, proprio nel pezzo Tutti i drogati, la dipendenza è ovviamente palese proprio nel testo. In altri no, però viene fuori comunque, no? Se penso ad esempio anche a Birra al cantiere, dove nel ritornello, che comunque è una canzone positiva di una coppia, diciamo, in un momento felice, però nel ritornello dice se stiamo insieme tutto funziona bene come una birra al cantiere. Però anche lì, pensandoci bene, dovrebbe funzionare bene tutto anche se non stiamo insieme. Quindi in ogni pezzo ci sono elementi, diciamo, di dipendenza. Però, come ti dicevo, è stata una cosa che poi inizialmente l'ho scritto senza pensare a un concept album. E poi successivamente ho capito che invece c'erano tutti i pezzi più o meno battevano da quella parte lì.
0: Ecco, diversi pezzi sono usciti come singoli già l'anno scorso. Questo è un disco che è stato scritto in un determinato periodo, insomma, i pezzi sono stati scritti in periodi vicini, oppure ce n'è qualcuno che arriva un po' più da lontano?
1: Ce n'è qualcuno che arriva da lontano e la maggior parte, io direi l'80% dei pezzi sono stati scritti, diciamo, in questi ultimi 2-3 anni, però ce ne sono un paio che invece sono molto più vecchi, che erano rimasti lì nel cassetto e che poi adesso hanno trovato la via giusta. Mentre invece c'è, per esempio, l'ultimo pezzo del disco è stato scritto 3 mesi prima dell'uscita.
0: Quindi, insomma, alla fine però fanno tutti parte di uno stesso percorso, si sono ritrovati questi pezzi,
1: sì.
0: In certo senso. Io manderei in onda la pubblicità, il genere del traffico che incombono, e poi quando torniamo partiamo con i live, diciamo così, ci ascoltiamo un pezzo live.
1: Volentieri.
0: A tra poco.
2: Tu Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente e traffico bloccato tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code sulla carreggiata opposta per curiosi. In direzione Bologna poi anche rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze, code tra La Strassigna e Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muove tutti!
2: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow Gorha. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseevich.
0: Sono le 15.33 e torniamo in onda dopo le notizie sul traffico con il nostro ospite in studio, Effenberg, che sarà live nell'ambito di questa listening session, appuntamento speciale al periodico 11.11 Piazza Edison dalle 19 stasera, ma che abbiamo l'occasione di ospitare per un mini live acustico anche nei nostri studi oggi. Quindi Stefano, io ti lascio il microfono aperto.
1: Okay.
0: Cosa ci suoni?
1: Vi suono anch'io il secondo pezzo del disco.
0: Vai.

0: Anch'io, abbiamo ascoltato Effenberg live a Nova Radio, grazie mille ovviamente per questa versione live di Anch'io. Fra l'altro, insomma, la sentiamo anche in chiave diversa, no? Rispetto a quello che hai fatto con il disco. Fra l'altro, un brano che vede una collaborazione, un featuring con Anna Carol. Se ci racconti anche questo aspetto.
1: Certo, sì, è una versione un po' diversa, perché per esempio l'ultima strofa che ho suonato in realtà nel disco non c'è. E, la collaborazione con Anna è nata perché sentivo che lei poteva veramente aggiungere qualcosa a questa canzone, e ci siamo sentiti per messaggio, le ho mandato il pezzo, lei subito ha apprezzato tantissimo e mi ha confermato appunto che sarebbe stata super felice di partecipare a questo pezzo. Quindi ci siamo sentiti, poi dopo qualche giorno, dopo che aveva ascoltato meglio il provino, abbiamo parlato un po' anche appunto del significato del pezzo, un po' delle relazioni, perché è un pezzo che si concentra un po' anche sui rapporti, sulle dinamiche, diciamo, fra le coppie. E poi ha scritto queste sue strofe che abbiamo registrato un giorno a luglio in un caldo infernale a Milano.
0: Quindi è una collaborazione anche di testo questa?
1: Anche di testo, la seconda parte, la parte dove canta lei, l'ha scritta lei.
0: Sul disco è così. Abbiamo parlato della scrittura di questo album, per quanto riguarda appunto le parole. Per quanto riguarda la musica, noi appunto qui ti sentiamo in acustico, il disco invece è molto ricco. Abbiamo sentito questo solo importante, il sassofono in Tutti i Drogati, ma ci sono anche altre cose che fanno parte dell'album. Come, quando l'hai registrato, chi ti ha aiutato e come hai lavorato anche su questo aspetto?
1: Sì, allora il disco l'ho registrato negli ultimi 3 anni, tipo quindi 2023, 24 e 25, e l'ho registrato a Milano con 2 produttori, Alessandro Di Sciullo e Ramiro Levi, il cantante dei Selton. E ci sono vari ospiti, tra cui il sax di Pietro Lupo Selvini, che è il cantante dei Tropea, e poi c'è Bianco, Alberto Bianco, in un'altra canzone, e Anna. E abbiamo lavorato fondamentalmente in studio, nel senso che ci si trovava in studio con provini miei, o addirittura in qualche caso, in realtà solo in un caso, proprio con il pezzo portato acustico alla chitarra, e poi da lì si lavorava sempre, diciamo, facendo delle session che duravano magari 5 giorni, 3 giorni, poi ci fermavamo, aspettavamo magari un mese, quindi lasciavamo un po' depositare i pezzi. Dopo appunto vari ascolti ci ritrovavamo, cambiavamo magari quello che non ci convinceva, e abbiamo fatto così su tutti i pezzi.
0: Mi sembra un'ottima tecnica, perché spesso poi uno entra nel loop delle cose come le vorresti, come sono venute, non vanno bene, cioè, invece farli sedimentare un po' i pezzi ti rende un po' più oggettivo, forse.
1: Sì, sicuramente ti rende più oggettivo, è un po' più lungo il lavoro, però...
0: Sì, ecco, esatto, se te lo puoi permettere a livello organizzativo...
1: Diciamo che sono 2 concetti diversi. Allora, questo è un concetto un po'... cioè, ti rende anche un po' più paranoico, ossessivo, come che già io ci tendo, no? Anche sulla musica. Quindi riascolti, magari hai tempo per cambiare, stravolgere tutto, che quindi da un lato è una cosa positiva, da un altro lato...
0: È un male, è un male.
1: Però sicuramente c'è, come dire, il tribunale del tempo... ti fa capire se la cosa funzionava o no, mentre invece se registri, che è una cosa comunque bellissima, magari ti trovi in studio, registri tutto il disco in una settimana, quello che è uscito, magari non riesci poi a capire se reggerà nel tempo, se ti piacerà anche nel tempo.
0: Cosa succede adesso? Noi stiamo parlando, ti ospitiamo per via di questo appuntamento fiorentino di stasera alle 19 in piazza Edison, dove ti troveremo però nel prossimo futuro?
1: Allora, nel prossimo futuro mi troverete il 3 luglio a Santeria Belmare, a Lido di Camaiore, prima del 3 luglio, il 26 giugno a Torre del Lago, l'11 luglio al Festival Compitese in provincia di Lucca. E poi su...
0: Aspetta, controllo se è tutto giusto.
1: Infatti, perché se no su Instagram comunque si vedono tutte le date.
0: Lo so, questa è sempre una domanda difficile per gli artisti. Anche si perché... devono ricordare luoghi e posti insieme, esatto. Cioè luoghi e giorni e farli combaciare. Esatto. Non è facile.
1: E soprattutto anche i nomi dei festival.
0: I nomi dei festival, che... anche quello è difficile.
1: Tra l'altro su Instagram questi ultimi che ho detto non li ho ancora messi, quindi...
0: Esatto, va bene. Noi ci teniamo aggiornati comunque e torneremo ovviamente a parlarne. Ti chiedo anche come porti in giro questo disco, ovvero la dimensione live, com'è, visto che è molto ricco dal punto di vista strumentale in alcuni pezzi, ma funziona bene anche in acustico come oggi.
1: Sì, lo porto in giro da solo, quindi è in una versione più acustica, ma con l'aiuto di una drum machine, che non è su tutti i pezzi, ma su molti pezzi c'è acustica drum machine e elettrica drum machine.
0: Quindi esiste comunque una sua dimensione altra in cui lo possiamo ascoltare dal vivo. Torniamo invece alla versione acustica. Io rilascerei la parola alla musica con Effenberg Live a Nova Radio. Cosa ascoltiamo?
1: Allora, vi faccio sentire Il buio della galleria, che è un pezzo, uno di quei pezzi che invece avevo scritto qualche anno fa, che ha una storia particolare, perché tempo fa mi era venuto in mente di fare la guida ambientale, quindi ho investito 2.000 euro, 800 ore di lezione in questa, insomma, in questa cosa qua. Ma tutto questo preambolo per dirvi che poi una cosa che mi è rimasta di quell'esperienza è che alla fine il regno dei funghi è un mondo incredibile, perché ci sono dei funghi che si chiamano micorrizie, che creano una specie di rete sotterranea nel bosco, no? Come fosse un internet delle piante, e mettono in comunicazione le piante, no? Tipo magari una pianta che è esposta bene al sole, c'ha tanta acqua, rilascia l'acqua in eccesso in questa rete, che poi magari finisce in un'altra pianta che invece ne ha bisogno. E mentre pensavo a queste cose qui, cioè stavo scrivendo un pezzo, pensavo a questo e mi era venuto in mente quest'idea. E pensavo, sarebbe bello se anche noi potessimo fare una cosa del genere. Quindi io magari faccio un gesto per uno sconosciuto e poi questo gesto trova la sua strada in questa specie di coscienza collettiva e magari finisce a una persona a me cara ma lontana da me in quel momento. Insomma, questo è Il buio della galleria.
0: Grazie.

Oggi mi sei mancata. Per questo ho mandato un segnale di fumo, ho abbracciato qualcuno. Per fare pari con il mondo e farti avere la mia gentilezza. Attraverso i baci offerti ad uno sconosciuto, o con un cane che incontri e ti lecca, ti fa un saluto.

volersi bene e non sapere niente. E anche se non lo dico e non sono mai presente, lo stesso mi trovo a pensarti in certe parti del giorno, prima di addormentarmi. Quanti abbandoni c'hai sulla pelle? Praticamente sempre abituata a una separazione, impegnata a dedicare le tue attenzioni.

0: Effenberg live con il buio della galleria, la trovate questa traccia insieme alle altre che abbiamo ascoltato oggi nel disco Tutti Drogati, che è uscito ad aprile e che abbiamo ascoltato con Nova Radio, che continueremo ad ascoltare. Grazie mille a Stefano per essere stato con noi, e ovviamente rimandiamo l'appuntamento di oggi tardo pomeriggio inizio serata al periodico 11:11, questo spazio, questa sorta di edicola ricondizionata, esatto, in piazza Edison, per un appuntamento di cui sappiamo poco chi parteciperà.
1: Poco o niente.
0: Niente, però sembra molto interessante. Grazie mille per essere stato con noi e ci ritroviamo alla prossima, ovviamente.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere essere qua.
0: Grazie, chiudiamo Sputnik, cogliamo l'occasione per chiudere Sputnik salutando Stefano con l'ascolto invece del nostro disco della settimana, questa cosa particolarissima che hanno pubblicato Equinox Sabah. Il pezzo di oggi si chiama Dentini e così chiudiamo.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev, oltre 500 i voli cancellati, colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, rimarca il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. E oggi a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. Oggi avremo un incontro con il gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, al quale parteciperà anche Zelensky, ha annunciato il segretario generale Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, una volta riaperto, ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota, un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e ripartiamo con una protesta che questa mattina si è svolta a Firenze come in altre città italiane. La protesta era quella del comparto sicurezza e difesa, promossa dai sindacati SILP, CGIL, SIAM e Aeronautica e LRM Esercito, con presidio e volantinaggio davanti alla prefettura di via Cavour. Sul fronte degli stipendi, i sindacati denunciano risorse totalmente inadeguate per il nuovo contratto 2025-2027, con una perdita di oltre il 10% del potere d'acquisto. C'è stata una inflazione maggiore del 17% e i nostri aumenti reali corrispondono a poco più del 5%, un gap strutturale che si traduce in una perdita media di circa 300 euro in busta paga ogni mese per ciascun lavoratore, ha detto la segretaria provinciale del SILP CGIL Alessandra Rocca. Ma sentiamola appunto stamattina dal presidio.
1: Noi siamo stanchi degli slogan, siamo stanchi di essere tirati per la giacchetta, pretendiamo rispetto, pretendiamo dei salari che siano adeguati a quello che è la nostra professionalità. Non ce la facciamo più a sottostare a quelli che sono slogan di un governo che parla di aumenti stipendiali quando effettivamente sottostiamo a delle inflazioni. Parlano di aumenti stipendiali quando effettivamente, se facciamo due conti, l'inflazione maggiore del 17% quando effettivamente i nostri aumenti reali corrispondono al 5%. Siamo di fronte comunque a una situazione di criticità entrati nel turnover, in cui effettivamente la presenza delle forze dell'ordine non sono sufficienti a sopperire quelle che sono le situazioni presentate da una città come Firenze, che nel periodo soprattutto estivo, nei periodi di festività, si trova di fronte a dei numeri esagerati con il turismo. Questo è riferito anche a delle politiche che non appassionano il poliziotto a stabilirsi in una città come Firenze, perché non c'è una politica anche abitativa, stipendio che non ci consente comunque di stabilizzarci in una città come Firenze. Quindi quello che chiederemo oggi anche al signor prefetto è quello di farsi da mediatore con il governo, anche di sopperire a quelle che sono le carenze e le strutture abitative per le forze dell'ordine.
0: E questi i sindacati delle forze di polizia, in piazza anche Aeronautica ed Esercito. Continuiamo con un altro sciopero che è previsto per il 9 luglio. CGIL, CISL e UIL Toscana proclamano per il 9 di luglio uno sciopero regionale per l'intera giornata dei settori industriali e manifatturieri, con manifestazione a Firenze. Lo sciopero, affermano i sindacati in una nota congiunta, riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle imprese riconducibili ai comparti connessi alle attività manifatturierie, alla fornitura di energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti. La crisi della moda, della pelle, del tessile, della meccanica, della componentistica automotive sta colpendo duramente territori che rappresentano da decenni il cuore produttivo della Toscana, affermano CGIL, CISL e UIL. Al governo chiediamo una politica industriale vera, aggiungono, con una strategia nazionale per difendere e rilanciare l'industria italiana e le sue filiere produttive, alle associazioni datoriali, ai gruppi grandi e ai brand, proseguono i sindacati. Dopo anni di utili irrilevanti, ora chiediamo responsabilità per investire sul territorio toscano, mentre alla regione chiediamo di accelerare il confronto sull'industria con la convocazione immediata di un tavolo. Stamattina il punto noi l'abbiamo fatto con Paolo Fantappie, il segretario regionale della UIL Toscana. Sentiamo le sue parole ai microfoni di Riccardo Pinzauti.
2: Secondo noi potrebbero intanto aprire dei tavoli di confronto che ad oggi non ci sono, ma soprattutto potrebbero individuare delle risorse specifiche per rilanciare sia politiche passive ma soprattutto politiche attive. Noi vediamo una situazione, come dire, di molta stagnazione dal punto di vista politico e anche imprenditoriale. Non c'è un piano di impresa, non si capisce dove si può andare, come si può veramente rilanciare l'impresa qual è un progetto per un futuro positivo di buona occupazione e di salari che siano effettivamente, come dire, concreti, che possano permettere un cambiamento nella vita delle persone di Toscani.
3: Nel rapporto recentissimo Banca Italia ha detto in Toscana si fa fatica soprattutto ad agganciare, indirizzare gli investimenti in quei settori in cui c'è maggior valore aggiunto e maggiore innovazione tecnologica. Soprattutto si stenta a vedere una strategia dove indirizzare le risorse pubbliche mentre i soldi vengono un po' dati a pioggia.
2: Sì, c'è una parte delle loro critiche, delle loro proposte che noi condividiamo, soprattutto sulla parte della microimpresa. E qui, come dicevo, c'è da riprogettare il reticolo imprenditoriale pensando a imprese molto più grandi, molto più strutturate. Noi oggi parliamo di piccolissime imprese di 5-6 dipendenti e la Toscana diffusa questa qui a livello imprenditoriale, e questa è la sua caratteristica. E oggi, che fino ad oggi ha fatto dei grandi risultati, ma da qui in futuro avrà sicuramente le difficoltà in termini di investimento, in termini di innovazione, in termini di digitalizzazione, di maggiore tecnologia, e questa porta sicuramente maggiore produttività e quindi questo porta anche salari migliori, posti di lavoro di qualità. Quindi bisogna partire da qui sicuramente, quindi da avere delle idee di rilancio sul futuro, capire quello che c'è da fare con un indirizzo ben preciso e soprattutto rivedere il reticolo imprenditoriale, che non può più essere quello che abbiamo visto oggi, distretto, filiera, ma deve pensare a grandi aggregazioni di imprese che se ne possono veramente portare valore aggiunto, accedere meglio al credito e fare maggiori investimenti. Mancando gli investimenti c'è bassa produttività.
0: E queste le parole di Fantappié. Torniamo a parlare del carcere di Sollicciano. Avviata la macchina organizzativa del carcere fiorentino di Sollicciano, che dovrà portare al trasferimento di circa 200 detenuti, quelli delle 7 sezioni poste sotto sequestro dalla magistratura fiorentina nel quadro di un'inchiesta che ha messo alla luce le condizioni igienico-sanitarie pessime e il mancato rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo alcune fonti, trasferimenti dovranno avvenire a tranche successive entro i prossimi 2 mesi. I primi 66 detenuti potrebbero lasciare Sollicciano già entro i prossimi 10 giorni, un processo complesso su cui molte sono le preoccupazioni da parte dei familiari dei detenuti e delle associazioni come Altro Diritto e Pantagruel, che assistono e sostengono i reclusi, timori condivisi anche dall'associazione Antigone. Anche in condizioni normali vediamo spesso trasferimenti mal gestiti, persone mandate lontano dai propri familiari o dai propri luoghi di interesse. In questa fase il rischio di trasferimenti particolarmente dolorosi è molto alto, dice Alessio Scandurra, responsabile dell'osservatorio permanente sul carcere dell'associazione Antigone, che parla anche del rischio che le persone vengano mandate altrove per anni, di perdere un presidio per la città, di perdere le risorse e le iniziative costruite dall'associazionismo. Ma sentiamo un estratto dell'intervista a Scandurra, che è stato ospite stamattina per Newsbox.
4: Un atto senza precedenti. Ovviamente anche la situazione di Sollicciano in qualche misura era una situazione senza precedenti, un carcere che presenta insomma criticità molto serie da tanti anni, però effettivamente chi lo frequenta sa che negli ultimi anni la situazione aveva raggiunto veramente livelli senza precedenti, però anche il provvedimento è senza precedenti, quindi in una qualche misura ci sorprende, ci fa piacere e ci stimola anche un po' a ragionare se non sia questo forse uno strumento da provare ad utilizzare anche in altre situazioni. Io penso che per una storia difficile, lunga e inconcludente come Sollicciano, comunque questa sia una buona notizia, una grande notizia, e alla fine era un provvedimento che chiedevamo da tanto tempo, non è che ci fosse un'altra soluzione. Sarebbe stato bello farlo in un momento di minore sovraffollamento, ma in Italia questo poi alla fine non c'è quasi mai.
3: Poi si apre tutto lo scenario del cosa fare, è già ripartito il dibattito, demolizione sì, demolizione no.

0: Crea un caso di surplus, ma diciamo è il sistema penale che sta aumentando in modo iniziale negli ultimi mesi l'afflusso dei reclusi dentro le nostre carceri. L'Ordine degli Avvocati di Firenze ha colto l'occasione per dire questo è il momento anche di mettere mano a provvedimenti di natura straordinaria.
1: Se ne viene fuori con misure straordinarie, non c'è dubbio su questo. Comunque la situazione è tale per cui anche che la popolazione detenuta smettesse di crescere, comunque questo non è un sistema che è gestibile e ce lo dicono tanti indicatori. Abbiamo negli ultimi anni abbiamo registrato numeri di suicidi che non avevamo mai visto in Italia, è uguale per gli atti di autolesionismo, è uguale per le aggressioni verso la polizia penitenziaria. Per le cause dei problemi attuali sono scelte politiche di questo governo, per cui non c'è dubbio che sarà molto difficile immaginare che questo governo si incammini in una direzione diversa, a meno di servono interventi straordinari, fatti i quali bisogna poi porre mano a una serie di riforme, perché è chiaro che giorno dopo del provvedimento con finalità deflattive del provvedimento straordinario per ridurre il numero di detenuti, poi giorno dopo piano piano ricominciano a crescere e nel frattempo bisogna approfittare un momento come quello per riorganizzare un sistema che è complessivamente in grande difficoltà.
2: E queste sono le parole di Scandurra. Oggi arrivano in giornata anche altri due commenti. L'ultima notizia su Sollicciano arriva dal governo. Carlo Nordio, il ministro della giustizia, ha risposto a un question time in merito al sequestro delle 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Parlando per quanto riguarda Sollicciano, siamo intervenuti anche qui, ci rendiamo conto che è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni. Sicuramente il piano carceri, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. E comunque sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali e si riserva di valutare eventuali impugnazioni. Questa è la notizia che arriva da Nordio, e vedremo insomma come andrà avanti anche il dialogo tra la città e il governo. Di questo è tornata a parlare anche la sindaca Funaro sul carcere di Sollicciano. Secondo me siamo arrivati a una situazione che è oltre il limite, la chiusura delle sezioni lo indica ormai in maniera molto chiara. Sentiamo proprio le parole di Funaro su questo.
3: Guardate, allora, sul carcere di Sollicciano secondo me siamo arrivati a una situazione che è oltre il limite e la chiusura delle sezioni lo indica ormai in maniera molto molto chiara. Noi è da tempo che diciamo che il carcere di Sollicciano va chiuso, va buttato giù e va ricostruito. Non ci sono altre strade perché ha dei problemi strutturali talmente gravi che c'è la necessità di un intervento importante. Al ministro io avevo già scritto, c'erano state delle interlocuzioni tramite mail. Mi auguro che questa prospettiva possa essere davvero una prospettiva da realizzare per fare in modo di arrivare davvero a un svuotamento del carcere e poi poter ragionare sul futuro del carcere di Sollicciano. Su una base di intervento radicale noi ovviamente come territorio ci siamo per confrontarsi per il bene della nostra città, per il bene di chi lavora e per il bene delle persone che anche sono detenute, perché ricordiamoci che una detenzione dignitosa è quella che poi può portare a dei percorsi di reinserimento. Una detenzione in uno stato così degradato come questo non porta altro che un aumento della recidiva e questo ovviamente non fa bene a nessuno. Siamo disponibili al confronto, al dialogo, anzi auspichiamo che ci possa essere nel più breve tempo possibile un confronto con tutti gli attori istituzionali per procedere nella direzione nell'avere un carcere che sia dignitoso in una città come Firenze, che è sempre stata attenta ai temi dell'inclusione e del rispetto delle persone. Questa è una ferita che non possiamo più avere.
2: Queste le parole di Funaro. Cambiamo tema e passiamo a due notizie. La prima di cronaca: ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzace, il vigilante rumeno, 33.

0: Rehn, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, Anna Maria Andrei, di 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Monte Catini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Per l'uomo l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumazzace, presente in aula, è rimasto impassibile durante la lettura della sentenza. L'uomo, come ha spiegato la moglie, anche lei in aula indossava una maglietta, donata dai figli con stampata la scritta "Sei il nostro superpapà" e stampate le impronte delle mani dei figli. Invece, appunto, l'uomo, la corte d'assise invece ha escluso l'aggravante della premeditazione, che appunto non è stata inserita nella condanna. Frumazzace è stato anche condannato al pagamento di un provvisionale di 445.000 euro, complessivamente, per il risarcimento dei danni alle varie parti civili costituitesi in giudizio. L'altra notizia arriva dalla 1, dove c'è un tratto temporaneamente chiuso in direzione nord tra i Caselli di Incisa e Firenze Sud nel Fiorentino per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Al momento, segnala ASPI, in corrispondenza dell'incidente il traffico risulta momentaneamente bloccato e che si registrano 2 chilometri di coda. Si registrano inoltre 6 chilometri di coda nel tratto compreso tra Valdarno e Incisa verso Firenze, in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Incisa. Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda. Sul luogo dell'incidente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e la direzione del quarto tronco di Firenze di autostrade per l'Italia. E questa è appunto una notizia che arriva dalla 1 nei dintorni di Firenze. Arriva anche l'aggiornamento: è stata riaperta l'autostrada intorno alle 15:15 e comunque appunto continuano le code e in corrispondenza dell'incidente il traffico transita su una corsia e si registrano ancora 6 chilometri di coda nella zona dell'incidente mentre si registrano 4 chilometri di coda per Curiosi in direzione opposta nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Quindi incidente in direzione nord, come stavamo dicendo. Continuiamo con un'ultima notizia che ci porta a parlare di Perù. Le comunità peruviane all'estero, compresa quella fiorentina, da giorni seguono con il fiato sospeso il riconteggio dei voti delle elezioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, che vede a testa a testa tra Roberto Sanchez Palomino, candidato dell'alleanza di sinistra Juntos per il Perù, e Keiko Fujimori, la figlia dell'ex dittatore Alberto e candidata alla coalizione di centrodestra Fuerza Popular. Gli ultimi dati che provengono dalla commissione per il riconteggio assegnano un esiguo ma sempre più decisivo vantaggio per Fujimori. Siamo preoccupati, si tratta di un risultato che segnerebbe la svolta verso destra anche in Perù, dice Catherine Macedo dell'associazione I Participate, ricordando come nella campagna elettorale forte sia stata l'ingerenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti. L'associazione è impegnata sul territorio in numerosi progetti di socializzazione politica e integrazione, e tra questi c'è anche il progetto Kispi Kai, liberarsi in lingua quechua che prevede un appuntamento anche per questo sabato al Circolo Arci fra i lavoratori di Porta al Prato. Di politica del Perù e anche di questo appuntamento abbiamo parlato stamattina con Macedo. Sentiamo l'intervista a cura di Riccardo Pinzauti.
1: Da una parte i peruviani, diciamo che si può leggere come che abbiano scelto ancora il modello neoliberale, ancora un modello autoritario che cerca di dare ordine, e allo stesso tempo c'è anche da tenere in considerazione un po' l'ingerenza degli Stati Uniti. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Perù, in maniera straordinaria e diversa da qualsiasi altro ambasciatore in Perù, si è riunito con diverse istituzioni, quelli del conteggio delle elezioni, con il congresso. È stato l'unico ambasciatore o persona straniera al dibattito presidenziale, all'ultimo dibattito presidenziale. Per cui sì, ci sono anche queste considerazioni da fare.
2: Ma tutto questo guarda la comunità peruviana, anche quella fiorentina, che insomma è lontana ma vicina alle vicende. noi con iParticipate era l'occasione per parlare di Perù, anche perché proprio rivolta alla comunità peruviana lanciate un progetto che servirà a organizzare una serie di laboratori culturali per i ragazzi di origine peruviana a Firenze. Quali sono gli obiettivi, quali le finalità?
1: Si chiama Kispikai e in Quechua, che è la lingua originaria del Perù, vuol dire liberarsi. Liberarsi da tutte le costrizioni interne che ci fanno credere che non possiamo raggiungere ciò che vogliamo, liberarsi da quelle esterne. Quindi è un progetto comunitario, politico, però che verte soprattutto su i valori di comunità, di identità e di memoria storica e culturale. Vogliamo riconoscere il carattere transnazionale dell'identità di questi ragazzi che sono nati qui oppure sono venuti da piccoli, molte volte perdono, diciamo, l'identità culturale e perdono però anche un'identità, diciamo, di poter essere partecipi a livello comunitario, a livello civico nel luogo in cui vivono. Come si sa, i ragazzi di origine straniera molto spesso soffrono episodi di marginalità che possano essere economici, sociali, istituzionali, e quindi questa vuole essere una risposta intanto a creare una comunità di supporto da altre persone di background migratorio come lo siamo noi, adulti ormai professionali, che vogliamo ridare alla nostra comunità. D'altra parte vuole essere anche una strategia a lungo termine proprio per contrastare, diciamo, no, anche queste ideologie che non solo di estrema destra, diciamo, che non solamente in Perù stanno prendendo piede ma anche qua in Italia, e che purtroppo sono collegate tra di loro. Quindi l'idea, appunto, vogliamo continuare a promuovere idee di solidarietà, che sono valori in cui crediamo, di partecipazione civica, e che questo possa essere un orgoglio e non un impedimento per lo sviluppo del bambino, del ragazzo di seconda generazione.
0: Chiudiamo così la nostra diretta di oggi, vi lascio in compagnia del GR del traffico e poi spazio alla cultura con il Nova Radio News, la sezione appunto culturale che oggi è tutta dedicata alla musica.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud, in direzione Roma 5 km di coda per Curiosi tra Firenze Sud e Incisareggello. Per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino, sulla Fipili in direzione Firenze 2 km di coda per incidente tra Empoli ed Empoli Est, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi che dedichiamo alla nuova stagione, quella 2026-2027, degli Amici della Musica. In programma 49 concerti, a cui si aggiungono 15 appuntamenti tra Fortissimissimo Firenze Festival e Fortissimissimo Metropolitano, oltre che un concerto a Figline Valdarno. Tornano gli appuntamenti con i solisti del pianoforte, con i quartetti e la musica per archi in generale, tornano le coproduzioni con il Teatro del Maggio, ma anche i giovani artisti in residenza, spazio ai concerti per bambini e famiglie e anche al ciclo Musica, e quello che propone appuntamenti che uniscono musica e diverse discipline artistiche. Di cosa c'è in programma per questa stagione 26-27 abbiamo parlato con Andrea Lucchesini, il direttore artistico degli Amici della Musica.
5: Penso che l'offerta per la prossima stagione degli Amici della Musica coniughi la qualità degli artisti invitati con anche innovazione, nel senso che ci saranno grandi nomi che sono di casa ormai agli Amici della Musica a Firenze, ma anche tanti giovani che vengono per la prima volta a suonare a Firenze e che però hanno già un'attività internazionale importante. Naturalmente, come lei ha anticipato, a settembre ci sarà l'anticipazione della stagione con il fortissimissimo metropolitano, che ospita ogni anno i migliori talenti in circolazione che suonano vari strumenti. Quindi abbiamo 18 concerti prima dell'inizio della stagione, poi la stagione inizierà il 17 ottobre con un concerto tenuto dal gruppo Il Pomodoro, un gruppo barocco, che sarà però guidato e accompagnato da Giovanni Solma, un grande violoncellista, e il programma verterà un po' sul repertorio barocco, ma anche su musica di oggi, addirittura anche musica di Frank Zappa. E da quel momento inizierà la stagione, che vedrà, come ho detto prima, grandi figure del concertismo internazionale. Come al solito, lasciamo molto spazio ai recital pianistici. Ci sono personaggi come Ansnes, Lucas De Barg, Paul Lewis, che viene due volte andando avanti con il suo ciclo Mozart accompagnato ad altri autori, Anna Kravchenko, Babuzé, De Maria, Elisabeth Salazze, e poi ci saranno due giovani, Luca Sternat e Arseni Moon, che appunto saranno a Firenze per la prima volta. Poi abbiamo dei concerti importanti, uno fuori abbonamento al Teatro Verdi con Dani Trifonov e tre concerti in coproduzione con il Teatro del Maggio, quindi saranno fatti nella Sala Meta del Teatro del Maggio, con Beatrice Rana, Grigori Sokolov e il grande violinista Maxim Bengerov.
0: Non può mancare anche l'ampio spazio dedicato ai quartetti, alla musica per archi. Cosa proporrete quest'anno?
5: Certo, fra gli archi abbiamo il ritorno di Victoria Mullova, Steven Istris con il violoncello, con anche la violoncellista giovane ma già affermatissima Julia Hagen, la violista Tabea Zimmermann, la violoncellista Chian Soltani, la violinista Veronica Eberle, e poi fra i quartetti, naturalmente fra i grandi quartetti, il quartetto Casals torna con anche il Pavel Haas, e ci saranno il giovane quartetto italiano che sta andando benissimo, dopo aver vinto un concorso in Giappone, il quartetto Indaco, e poi ci saranno dei quartetti che affronteranno dei repertori un po' inusuali, con per esempio il Sophos Quartet con il soprano Sandrine Pio, con un programma di leader di Schubert arrangiati per quartetto d'archi al posto del pianoforte, poi il Chiaroscuro Quartet con il clarinetto di Baldeiru, e quindi poi ci sarà un omaggio a Franco Rossi, il grande violoncellista del quartetto italiano, scomparso a 20 anni dalla scomparsa, e con alcuni suoi allievi guidati da Mario Brunello. Una cosa interessante, quest'anno una novità, siamo onorati di essere stati scelti. In Italia siamo solamente in due, siamo gli Amici della Musica di Firenze e l'Accademia di Santa Cecilia, come sede delle prove eliminatorie del concorso Busoni, che si svolgerà nel 2027. E invece da noi verranno appunto in autunno, una giornata intera, il nostro pubblico avrà la possibilità di ascoltare 12 pianisti provenienti da tutto il mondo. E grande novità è che appunto il pubblico avrà la possibilità di scegliere tra questi 12 pianisti anche un candidato che sarà poi ammesso alle prove finali dell'agosto 27. Quindi è una cosa bellissima, il progetto si chiama Glocal Piano Festival.
0: Ecco, un'ultima domanda gliela vorrei fare sulla sezione Musica E, è evidentemente una sezione che funziona, la portate avanti anche nella prossima stagione, porta in scena unione tra musica e diverse discipline artistiche. Cosa proporrete quest'anno?
5: Quest'anno proponiamo musica e innovazione, perché Roberto Prosseda suonerà il pedal piano, che era un pianoforte usato già da Mozart, Mozart ne possedeva uno, è praticamente un pianoforte con una pedaliera, tipo la pedaliera dell'organo. E Mozart ha scritto delle composizioni, così come anche Schumann. È un pianoforte che è andato poi in disuso nel corso del tempo, e nel Novecento è stato ripreso, quindi è un'opportunità appunto per riascoltare alcune composizioni così come erano state pensate. E poi c'è Musica e Libertà con un altro pianista, Emanuele Arciuri, che suonerà le variazioni su Il Pueblo Unido di Frédéric Jeschy, in occasione appunto della rivoluzione cilena. E poi ci sarà un viaggio all'oriente della musica e dell'anima con l'ensemble strumentale barocco La Magnifica Comunità e il regista Francesco Micheli alla voce recitante, e poi un programma intitolato Affinità elettive tra compositori romantici con il quartetto Werther e Sandro Cappelletto come voce recitante. Concludo dicendo che anche quest'anno ci saranno 4 concerti dedicati ai piccoli, ai più piccoli, ma non solo a loro, anche alle loro famiglie, con appunto 4 spettacoli pensati proprio per poter avvicinare alla musica il pubblico più giovane. E queste saranno la domenica pomeriggio, invece che alle 7, come facciamo tutti gli altri concerti. Per questi 4 appuntamenti l'orario cambierà e sarà alle 5 del pomeriggio.
0: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire la programmazione della prossima stagione degli Amici della Musica. Grazie mille al direttore artistico Andrea Lucchesini.
5: Grazie a voi.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino il Tempo Reale Electroacoustic Ensemble proporrà Fluxus Tri, un concerto che pone al centro l'eredità del movimento Fluxus e un concerto che sarà anche l'occasione per celebrare il 100° anniversario dalla nascita di Giuseppe Chiari. L'appuntamento è parte della nuova edizione del format Maggio Elettrico. Di cosa ascolteremo con questo concerto? Abbiamo parlato con Simone Faraci di Tempo Reale.
1: Questo concerto nasce proprio per la volontà di riscoprire lo spirito di quello che è stato un movimento fondamentale nell'arte in generale, ma anche nella musica, che è stato Fluxus, che appunto negli anni 60 ha portato una vera e propria ondata, diciamo, di libertà per quelle che sono le pratiche artistiche. E quindi, diciamo, noi abbiamo pensato di riprendere dei lavori che stanno dentro o anche intorno a Fluxus, e appunto la parola chiave che ho usato prima è spirito. Cioè, queste opere non sono opere da intendersi ovviamente in senso tradizionale, perché sarebbe assolutamente fare un torto proprio a quello che era l'idea stessa che avevano appunto i partecipanti a Fluxus, ma è proprio quella di andare oltre il concetto di opera. Quindi noi, diciamo, ci siamo approcciati a queste partiture provando il più possibile a mantenere vivo uno spirito che è quello appunto di ritrovare una certa innocenza, di ritrovare una certa spontaneità e anche una certa condivisione nell'espressione artistica. E quindi questo sicuramente è lo spirito che ci ha animati.
0: Cosa suonerete, cosa proporrete? Le partiture sono di vari artisti.
1: Sì, proporremo due partiture di Giuseppe Chiari, appunto probabilmente l'esponente in Italia più importante del movimento Fluxus fiorentino, e di cui tra l'altro quest'anno ricorre il centenario della nascita, e di lui proporremo due partiture, Suonare la stanza e Quel che volete. Poi suoneremo Sapporo di Toshichi Yanagi, che è stato un compositore giapponese molto, molto importante, è stato legato a Yoko Ono, e poi appunto della stessa Yoko Ono suoneremo Wood Peace, che è una semplicissima partitura che proporremo anche in una versione che proverà a coinvolgere il pubblico, quindi a eliminare la barriera tra musicisti e pubblico. E poi per chiudere una partitura di un musicista che non è propriamente parte di quel movimento, che è John Cage, ma che sicuramente ha influenzato e risentito probabilmente a sua volta dell'influsso di questo movimento, e sicuramente ne condivideva alcuni pensieri.
0: Non è la prima volta che Tempo Reale lavora sul movimento Fluxus, ma anche sulla musica di Giuseppe Chiari. Possiamo dire che questo concerto si inserisce in un percorso che state portando avanti?
1: Sì, sicuramente Chiari è un autore che negli ultimi anni ha fatto parte del repertorio del Tempo Reale Electroacoustic Ensemble, a cui abbiamo dedicato tanti momenti concertistici e anche performativi. Ricordo tra gli altri a Pistoia l'anno scorso l'esecuzione di improvvisazione libera per 70 musicisti, quindi diciamo sicuramente anche lo spirito di Fluxus in generale è John Cage, anche è stato tra gli autori che più abbiamo eseguito, e sicuramente sono tutti artisti che sono rappresentativi di uno spirito che negli ultimi anni stiamo indagando.
0: Allora, noi invitiamo innanzitutto i nostri ascoltatori a venire a questo appuntamento di sabato alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Grazie mille a Simone Faraci per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema nell'ambito del premio Fiesole ai maestri del cinema in proiezione Sils Maria di Olivier Assayas. Alle ore 19.30 nel chiostro di Villa Vogel per la rassegna Poesia nella città cuna il nuovo lavoro del danzatore e coreografo non vedente Giuseppe Comuniello in prima italiana. Per Secret Florence, il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni presenta Palazzo Marucelli Fancy in via San Gallo alle ore 18 e alle 19 il sole sorgerà, coreografia di Virgilio Sieni. Per Ville e Giardini Incantati alle ore 21.30 al Forte Belvedere l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac direttore ed Enrico Ruberti al contrabbasso suona musiche di Beethoven, Hofmeister e Haydn. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Daniele Gatti dirige l'Orchestra del Maggio per un appuntamento del ciclo Beethoven. A Vicchio si inaugura Etnica in Piazza Giotto alle 21.30, Roy Paci e Are Tusca in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 a Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. In un cantiere stradale il rischio più importante è quello che non ti dà tempo di reagire, l'investimento. E per questo la sicurezza qui comincia da una parola semplice, visibilità. Non basta stare attenti, serve essere visti, sempre. Gli indumenti ad alta visibilità non sono un dettaglio, sono un segnale umano nel paesaggio del traffico. E i mezzi devono farsi riconoscere, lampeggiante in funzione, dispositivi luminosi efficienti e, quando serve, delimitazione con coni anche in sosta. Nei punti critici contano anche gli occhi del mezzo, specchietti puliti e retrocamere dove l'ingombro crea angoli ciechi. Poi c'è la regola più severa. Se la visibilità è scarsa o limitata e può scendere sotto i 100 metri, l'attività si ferma. Perché la fretta non vede la nebbia, ma la nebbia cancella noi. E nella zona di lavoro la logica è chiara. Segnaletica e comportamenti coerenti con gli indirizzi operativi, percorsi separati per mezzi e pedoni, parcheggio con il muso verso l'uscita. Sono dettagli? No, sono secondi guadagnati quando serve. Su strada la prevenzione è luce, se non ti vedono non possono evitarti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Pipilì code in uscita alla Strassigna. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Strassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
3: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
4: Sostegno bipartisan del Consiglio regionale della Toscana alla protesta dei coltivatori diretti contro le storture del mercato globale e delle filiere produttive. Rincaro dei costi di produzione, invasione di prodotti esteri rivenduti come italiani, speculazione. Tutto questo sta producendo danni enormi all'agricoltura toscana, soprattutto in alcuni comparti. Fermiamo i trafficanti di olio extravergine di oliva e grano duro è stato il titolo della manifestazione che nei giorni scorsi ha visto la partecipazione a Firenze di alcune centinaia di persone. Letizia Cesani è la presidente di Coldiretti Toscana.
5: C'è bisogno finalmente di squarciare il velo dietro a quello che sta accadendo in questi due settori, che sono quello cerealicolo e olivicolo, che vedono sulle nostre tavole ogni giorno nel mondo pasta e olio, ma i nostri agricoltori sono in totale crisi. Noi stessi abbiamo visto negli scaffali aumentare i prezzi al consumo, ma all'agricoltore anzi è diminuito, quindi c'è qualcosa che non va. Si chiama speculazione, si chiamano trafficanti, si chiamano distorsione nella filiera tra la produzione, la trasformazione e la commercializzazione. È il momento di fare chiarezza, perché qui veramente c'è a rischio la sopravvivenza delle campagne.
4: Un chilo di pane costa 3 euro, un chilo di grano duro viene pagato 19 centesimi al chilo, quando il suo prezzo dovrebbe essere almeno 28 centesimi. La Toscana ha già perso la metà della superficie a cereali, in questo modo il settore rischia seriamente di sparire, denuncia Matteo Seravalle, cerealicoltore toscano.
6: Nell'ultimo anno abbiamo avuto dei costi di produzione superiori del 30% rispetto allo scorso anno. Se prima era difficile produrre, adesso è impossibile. Le importazioni scorrette dall'estero. L'Italia importa grano canadese trattato in pre-raccolta con il glifosato, una pratica non ammessa nella comunità europea, ed è per questo che chiediamo reciprocità sui prodotti importati in Italia. Una pasta italiana deve essere fatta con il grano 100% italiano. In questo contesto la cerealicoltura italiana è destinata al fallimento.
4: Anche l'olio toscano soffre per la pratica di importare prodotti semilavorati a prezzi stracciati dai paesi del Mediterraneo. La richiesta è maggiori controlli, contrasto alle pratiche sleali e riconoscimento del giusto prezzo agli agricoltori, spiega Cesare Bonamici, olivicoltore fiorentino.
7: Sono le importazioni selvagge di prodotto estero di cui non conosciamo l'origine e di cui non siamo sicuri della qualità e che magicamente diventa prodotto italiano. Purtroppo la Toscana è un hub. Negli ultimi 5 anni si è verificato il 60% in più di importazioni di olio dall'estero, principalmente dalla Tunisia. Questo mette un po' a rischio non solo il reddito degli agricoltori e degli olivicoltori toscani, ma anche la salute dei consumatori, perché non sappiamo se quell'olio è prodotto secondo le regole che tutelano la salute dei consumatori. Noi chiediamo che vengano fatti controlli molto più importanti. Ci sono le tecnologie, ci sono i protocolli, bisogna metterli in atto.
4: Agli agricoltori toscani in presidio è arrivato il sostegno della Presidente del Consiglio ed esponente della maggioranza, Stefania Saccardi.
8: L'olio è un prodotto che non solo fa bene, che non solo è buono, ma che tutela fortemente la biodiversità del nostro territorio e la bellezza delle nostre campagne. E quindi è giusto però fare una battaglia, come sta facendo Coldiretti, perché l'olio che beviamo sia olio italiano davvero. Quindi cercare di lottare contro le frodi, contro l'arrivo di olio che viene mischiato da terre come la Tunisia, e quindi tutelare fortemente i nostri agricoltori, la fatica che fanno e il valore del loro lavoro.
4: Pieno appoggio anche dalla consigliera di opposizione Chiara Laporta di Fratelli d'Italia.
9: Qui in piazza, insieme al fianco di Coldiretti, che oggi ha organizzato una manifestazione, sono ancora troppe le truffe e le frodi che avvengono su questo prodotto. È il nostro oro giallo, è importante difenderlo e tutelarlo con maggiori controlli, ma anche e soprattutto con la valorizzazione di tutti quegli oliveti che in Italia e anche in Toscana sono sempre più abbandonati. Con la valorizzazione di questo prodotto da una parte e dall'altra, con il recupero di questi territori, si può e si deve fare di più.
3: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro. Con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

non piove più e non è facile rinunciare all'ebbrezza del mordi e fugge del bascolare, per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui. Dimmi di sì. Ci furono giorni in cui partimmo per le stelle, scoprimmo continenti senza le caravelle, facemmo sogni uguali, uguali ci sogniamo, tutta ti conoscevo, centimetro per grammo.

rimane un po' di forma, il rimanersi addosso senza lasciarsi un'orma, rari momenti quieti, l'eterna distrazione, se sia più fresco il rayon o più il cotone. Ma non piove più e non è facile rinunciare all'ebbrezza del mordi e fugge del basculare, per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui, dimmi di sì.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In un cantiere stradale il rischio più importante è quello che non ti dà tempo di reagire, l'investimento. E per questo la sicurezza qui comincia da una parola semplice, visibilità. Non basta stare attenti, serve essere visti, sempre. Gli indumenti ad alta visibilità non sono un dettaglio, sono un segnale umano nel paesaggio del traffico. E i mezzi devono farsi riconoscere, lampeggiante in funzione, dispositivi luminosi efficienti e, quando serve, delimitazione con coni anche in sosta. Nei punti critici contano anche gli occhi del mezzo, specchietti puliti e retrocamere dove l'ingombro crea angoli ciechi. Poi c'è la regola più severa. Se la visibilità è scarsa o limitata e può scendere sotto i 100 metri, l'attività si ferma. Perché la fretta non vede la nebbia, ma la nebbia cancella noi. E nella zona di lavoro la logica è chiara. Segnaletica e comportamenti coerenti con gli indirizzi operativi, percorsi separati per mezzi e pedoni, parcheggio con il muso verso l'uscita. Sono dettagli? No, sono secondi guadagnati quando serve. Su strada la prevenzione è luce, se non ti vedono non possono evitarti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
2: L'economia.
3: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz, l'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. E intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: profondi.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.
1: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nuova Radio, the best music in town.

sei solo. Sei solo quando muori e sei solo dopo che muori. E per non sentirti solo dopo che muori ti conviene fin da subito cominciare a capire che cos'è la solitudine. E da queste parti ci dovrebbe essere la differenza tra paradiso e inferno.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.
1: Di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno, per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

proprio fumando, quindi sono bravo e mantengo la parola data. Nel traffico per la prossima data, con la chitarra.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
2: L'economia.
1: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. E intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% su 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cuti e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
0: Nova Radio Città Futura.

Bye.

0: Midnight Believers, la selezione notturna jazz and blues di Nova Radio.
1: If your man get personal, won't you have your phone?